Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

sembra vicina. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella,

Speriamo di dare a tutti gli ascoltatori di radio animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione, che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana al Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.
1: Notizie da prima pagina.

ciao meraviglia. Ciao ciao, sono Marcia Sedov e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
1: È scoppiata

parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri e così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

Il mio nome è John Loengard. Registro questo messaggio perché potremmo non sopravvivere alla notte. Loro sono qui, sono ostili. E coloro che detengono il potere non vogliono che si sappia. La storia come noi la conosciamo è tutta una menzogna.

umani si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema faceva scandalo. Bentrovati da Gianluca. È il 1986 e sul grande schermo esce 9 settimane e mezzo, film diretto da Adrian Lyne e interpretato da Mickey Rourke e Kim Basinger. Un film ad altissima carica sensuale, girato con la tecnica e i tempi del videoclip che, per alcune scene che fecero scalpore, permise a due attori di acquisire ulteriore popolarità. Elizabeth, una giovane donna divorziata che lavora in una galleria d'arte, sta organizzando una mostra. Una sera incontra John, un affascinante uomo di Wall Street. I due cominciano a frequentarsi e tra loro scoppia una forte attrazione che li porta a intraprendere una relazione fatta esclusivamente di giochi erotici. Se all'inizio la donna è lusingata dalle attenzioni e dai costosi regali da parte di John, a un certo punto comincia a esserne soggiogata, piegandosi al potere dominante che lui esercita su di lei. Elizabeth perde nel frattempo la sua credibilità professionale. Pur dedicandosi con maggiore impegno alla mostra, la donna non riesce a distaccarsi dall'amore malato che nutre nei confronti di John. La loro storia avrà presto un amaro epilogo. 9 settimane e mezzo, con il passare degli anni, ha perso inevitabilmente fascino, vuoi soprattutto per scene e contenuti che potevano sorprendere nel 1986, ma non certo oggi. Rimane tuttavia nella memoria lo spogliarello della Basinger con il mitico Joe Cocker in sottofondo.

Su Radio Animati a Chuck si canta l'iconica canzone di 9 settimane e mezzo You Can Leave Your Head On, dalla inconfondibile voce di Joe Cocker. Originariamente il film è ispirato ad un romanzo autobiografico, doveva durare più di 3 ore, successivamente però furono tagliate alcune scene, riducendo la durata a poco meno di 2. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, restate qua su Radio Animati, perché Chuck si canta torna prestissimo.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Alberto Tadini, Actarus, Goldrake, eccetera eccetera.
1: Vai!

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi si sono ingolfati i canali.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice pure.

0: girelle a colazione. Emozioni e allegria con Radio Animati.
1: Questo è il Muppet Show con il nostro eccezionale ospite d'onore Bob Hope. Yeah!

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.
1: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perria.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.
1: Battlestar, 10 seconds for liftoff. Stand by. 8, 7,

0: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.
1: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

0: Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perri.
1: Oh, che ridere! Bello, bello!

0: Radio Animati, premiata sigla. Radio Animati, concerti live, concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna, benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date

chiamo Alex Drake. Mi hanno sparato e mi sono ritrovata nel 1983. È reale o è nella mia mente? Quello che so è che dovrò risolvere il mistero che c'è dietro a tutto questo per tornare a casa. Perché il mio tempo sta per scadere.

0: cosa, ma va a fanculo, ma.
1: Bene, adesso che si sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo.
0: Anche... Ma va a cagare allora!
2: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku!
3: È tempo di una nuova pillola di otaku!
2: Pazzi per le sigle!
4: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
5: Chiara, ciao a tutti,
6: e Alessandro.
5: Siamo nel 1983, 85 in Italia perché si sa, con molta calma. E cosa succede, Tommy, in questa pillola?
6: Che Alessandro si traumatizza.
5: Perché? Cosa succede?
6: Perché questo
5: siamo brave persone.
6: Questo telefilm mi ha veramente traumatizzato perché mi faceva veramente tanta paura. Io avevo 5 anni e c'era la scena della trasformazione che mi faceva veramente tanta paura.
5: Sai, io non me lo
4: io
5: ricordo.
4: Io non l'ho mai visto.
6: Io sì.
5: Allora parlacene tu.
6: Allora, c'è questo Jonathan Chase, un professore che insegna criminologia e ha un piccolo hobby segreto. Si trasforma negli animali. Cioè, si trasforma in qualsiasi animale.
5: Ma perché?
6: È un po' complicato.
5: Ma noi siamo Harry Potter, cos'è?
6: Sì, si trasforma in qualsiasi animale, ma dal topo alla pantera nera, cioè dall'orso, cioè. E quando lui si trasformava, facevano vedere il morphing praticamente di lui, che gli spuntavano i canini, gli diventavano gli occhi gialli, gli venivano fuori le piume dalle mani, e faceva paurissima. Veramente paura, però poi alla fine lo guardavo perché era una bella serie action e comunque
5: questo
6: era...
5: andava su Italia 1. Dove era Alessandra Valerimanera mentre andava in onda tutto
6: su
5: questo?
6: Su Italia 1, se non ricordo male, di pomeriggio, ecco.
5: No, veramente?
6: Sì. E praticamente questo Jonathan era uno zoo ambulante al servizio della legge, che tra le altre cose la sua collega finge anche lei di non essere traumatizzata ogni volta che vede il compagno farsi crescere le piume.
5: Io non capisco in che modo trasformarsi in un topo aiuta la legge.
6: È perché lui si infiltrava dappertutto, tipo diventava un gatto, entrava nella casa dei malfattori, poi si trasformava in umano, andava lì. Che poi
5: ma quando si trasformava era vestito?
6: No,
5: perché tipo Ranma Pishan quando torna Ryoga non è vestito.
6: No, questa cosa diciamo non la ricordo benissimo, però ecco, mi ricordo che quando gli spuntavano le piume faceva abbastanza schifo. Sì, sì, sì, sì.
4: La collega si chiama Brooke.
5: Brooke è una Logan?
6: Non è una Logan,
4: è una McKenzie.
6: E
5: come le patatine.
6: Pensate però che negli USA praticamente fu derisa e cancellata dopo solo 8 puntate, proprio un record negativissimo. In Italia ho successo strepitoso.
5: Ma è successo strepitoso? Cosa? Io non l'ho mai visto.
6: Perché, ma c'eravate voi, ma è perché praticamente i ragazzini aspettavano le trasformazioni del Manimal.
5: Adesso vado su Google a cercarlo.
6: Sì, sì, sì.
4: Io che mai visto.
6: Poi sì, appunto, si vedeva questa mano che si gonfiava, poi lui si rimpiccioliva, si ingrandiva, cioè, era un... Ah no, ecco, vedi? No, ora mi è venuto in mente, quando lui si trasformava era vestito di tutto punto.
5: Comodo però.
6: È abbastanza comodo, sì.
5: Tipo aveva, non so, tipo una tasca segreta.
6: Non lo so, non lo so. Comunque, ecco, diciamo questo body horror un po' comico... che oscillava tra il disgustoso e l'affascinante, è quello che appunto l'ha reso popolare. E adesso ci ascoltiamo il tema orchestrale composto da Paul Cihara, che appunto faceva da accompagnamento a Manimal.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: vita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Sì, lo dici sempre.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita, da Doraemon
1: e Nobita! Ciao a tutti, ciao!
3: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.
4: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perria.

La mia vita è certamente diversa da come la concepiscono tutti i ragazzi della mia età, ma a modo mio mi sento veramente vivo solo su quel maledetto ring. Sto vivendo la mia vita al 100%, non come altri che la vivono solo a metà. Anche se è solo per pochi istanti, quando sono lassù sento bruciare dentro di me una sensazione che è indescrivibile. E poi, dopo che questa sensazione si è consumata, non rimangono altro che delle bianche ceneri. Già, non resta ormai più nulla da bruciare. Rimangono solamente delle bianche ceneri. Anche Rikishi e Carlos devono aver provato le stesse sensazioni, ne sono certo!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Questa sera è eccezionale, succederà qualcosa di speciale.

0: Radio Animati. Sono le ore 11 in punto.
1: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perri.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: Siamo nel 1983, settembre, su Canale 5.
2: Noi non c'eravamo.
4: Io sì.
2: Ma Alessandro sì.
3: Quindi ce la racconta lui, perché io non me lo ricordo.
4: Stiamo parlando di una serie molto famosa all'epoca, ovvero TJ Hooker con William Shatner,
3: il capitano
4: Kirk, esatto. Dopo aver fatto Star Trek, il buon William Shatner decide di farsi cucire addosso un programma appunto poliziesco. Diventa un veterano della polizia, TJ Hooker, che dopo aver visto morire il suo partner decide che la scrivania da detective è troppo comoda e torna in strada a pattugliare in uniforme.
3: Wow, come Chips.
4: Esatto, il suo scopo è addestrare nuove reclute e il suo cotonatissimo agente Vince Romano, sì, perché aveva una capigliatura decisamente importante. E Hooker, sapete cosa fa? Insegna che la giustizia non si ottiene con le procedure, ma saltando sui tetti delle auto in corsa e facendo discorsi morali lunghissimi ai criminali mentre li ammanetta. Questo
3: bello.
4: Era un po' il...
3: È un po' come se tipo Lorelai di Una mamma per amica arrestasse la gente.
4: Esatto, esatto. E la serie ha lanciato anche Heather Locklear, che passava gran parte del tempo, essendo una donna bellissima, a fare da esca, a occorrere in modi che piacessero al pubblico. Un po'
3: è quella di
4: anche
3: Space,
4: già
3: lei.
4: Bravissima,
3: la
4: bravissima,
3: bionda.
4: La bionda di Meryl Streep. E pensate che l'attore che interpretava Vince Romano, l'agente, abbandonò dopo la prima serie perché era stanco di fare solo da spalla a William Shatner.
3: Secondo me era stanco di cotonarsi i capelli.
4: Probabilmente anche
3: quello. L'accusa ne aveva risentito.
4: E Shatner aveva questa ossessione compulsiva per scivolare sul cofano delle volanti. Cioè, invece di fare il giro, che ci avrebbe messo anche meno probabilmente, saltava, scivolava con i glutei sul cofano della macchina per andare dall'altra parte.
3: Ma chi sei tu per giudicare?
4: Lo so, la Hooker Hood Slide la chiamavano all'epoca. E diciamo rimaneva anche un bel rapporto con le macchine, perché Hooker di solito almeno una volta a puntata rimaneva aggrappato al tetto della macchina. Ovviamente con la macchina che andava a tutta velocità, perché ovviamente senza mai perdere il parrucchino, perché ricordiamo che William Shatner c'ha un...
3: Scusa, non era carina questa cosa da dire, però la potevi evitare, ecco. Qualcuno non
5: una
3: lo
5: grande,
3: sapeva.
5: Bella colla.
4: Esatto. Però in America ha avuto un certo successo proprio per William Shatner, in Italia sì, ma ha una sigla bellissima.
3: Meno male.
4: No, ha una sigla bellissima, tema poliziesco di Mark Snow, che anni dopo sarà quello che comporrà la sigla di X-Files, quindi ci ascoltiamo il tema di TJ Hooker.

Per il momento abbiamo concluso, ma non perderti le prossime pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati. 1, 2, 1, 2.

Siamo lieti di vedere stasera tanta simpatica gente. Un caldo saluto in particolare ai rappresentanti della legge di questo stato che hanno deciso di unirsi a noi qui, nella sala grande del Palace Hotel. Ci auguriamo che troverete lo show di vostro gradimento e ricordatevi gente che chiunque siate e qualunque lavoro facciate per tirare avanti e sopravvivere, c'è sempre qualcosa che ci rende tutti simili. Voi, me, loro, tutti quanti, tutti.

Mettetelo stretto, uomo o donna che sia. Amatelo, coccolatelo, stringetelo. Esprimete i sentimenti con baci e carezze. Perché è importante trovare il giusto qualcuno.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Giovanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta, ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Te l'ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera, ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose, come...

0: a Radio Animati. Sono le ore 12 in punto.
1: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perria.

questo concerto di spine e di perle. Tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La lana fa moda, sempre. Quest'anno il golf esprime vitalità, con l'allegria dei cashmere, con i lambswool così giovani.
2: E dove c'è lana, c'è Lip. Lip è neutro. Neutro vuol dire delicato.
1: Lip, la cura di bellezza della lana. Lip.

0: Watch me burn all the memories of...
1: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

Orresti senza l'ombrello e piove. O se perdi il tram, che fai se perdi il tram? O se fai male a scuola, che fai? Tu devi gridare aiuto super nonna, e la vedrai arrivare solcando il cielo blu come volevi tu, sì, e lei ti aiuterà. Già, se super nonna è qua, arriva super nonna, arriva.

0: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.
1: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perria.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 2003, MTV, questo è un manifesto di MTV.
2: Eh beh sì.
3: Cioè, se si pensa a questa serie MTV,
2: sì,
3: quegli anni lì meravigliosi, Anime Night,
2: sì,
3: insomma il top del top. E dove siamo? In un ospedale
2: universitario, particolare.
3: Si lavora.
2: Sacro Cuore.
4: Esatto.
2: Ospedale universitario un po' particolare, visto attraverso gli occhi e
3: un
2: le fantasie. Visto attraverso gli occhi e le fantasie di JD, uno specializzando, insieme al suo migliore amico chirurgo Tark. Questa era una battuta che loro dicevano, che gli diceva: siete sposati?
4: No, siamo solo etero compagni di vita.
3: Questa la mando a Jessica, la mia amica.
4: Esatto. Poi c'era Elliot,
2: Carla.
4: Ma non abbiamo detto il titolo.
3: Ah,
2: Scrubs.
3: I'm no Superman.
4: Chiara, non cantare le sigle.
3: Ma perché? Ho questo immenso talento. Vuoi mi tarpare le ali?
4: Personaggi bellissimi come il dottor Cox e il dottor Kelso.
3: Il dottor Kelso era assurdo.
4: E il mio preferito, l'inserviente.
3: Che cattivo.
2: Vabbè.
3: No, il dottor Kelso era assurdo.
4: L'inserviente, tra le altre cose, non ha mai avuto un nome per 8 stagioni. Si scopre solo nell'ultimo episodio, e molto probabilmente era pure falso, quindi rimane l'inserviente.
3: Ma noi non lo diremo per non sciupare
4: no.
3: Le fantasie degli ascoltatori.
4: E nonostante fosse appunto questa commedia surreale con dei flashback assurdi,
3: no,
4: eccetera,
3: pazzesco,
4: eccetera, è considerata da molti medici veri anche relativamente accurata. Quindi anche
3: più di AR?
4: No, ora più di AR forse no, però
3: ma sicuramente più di Grey's Anatomy.
4: Forse più di Grey's Anatomy, esatto. E pensate che era talmente accurato che nella sigla, se vi ricordate, si vede una radiografia che viene appesa ed è stata appesa al contrario per anni. Praticamente era un errore intenzionale che faceva impazzire i medici veri, finché JD nell'ultima stagione proprio la prende e la rigira e la mette dritta finalmente. Ci sono appunto questi sketch comici con JD e Turk, si entra nella testa di JD, le sue fantasie, i suoi sogni occhi aperti, bellissimi.
3: C'era già stato un piccolo sequel con,
4: esatto,
3: altri attori, invece adesso tornano loro.
4: Sì, con gioia, perché insomma Scrubs è entrato nei cuori di tutti, così come la sigla con il verso I'm no Superman, ovvero Laszlo Bane Superman, la sigla di Scrubs.

Radio Animati? Sono Sheldon Cooper e vi mando un saluto. Arrivederci. Sneak!

0: A Radio Animati sono le ore 13 e 58 minuti.
1: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.
2: Sono il telegattone.

0: se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perria.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Bene, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica, ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu! Déjà vu!

0: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.
1: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perrino.

0: Domenica 19, Cristina D'Avena in piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli intrighi e lo Schipiani alla festa della birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Miyahara, così strame un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino Duncan di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Belli. Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E qui hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: Sean Connery.
4: Sean Connery, figuriamoci. Quindi, insomma, abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa. Cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi immagina lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Ti immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni? Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, me lo crebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui aveva fatto di due piccioni con una fava.
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui c'aveva anche una katana, però
3: era moderno.
4: Ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno.
4: Sì, veramente.
3: È una vergogna. Cioè,
4: veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo. È stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori.
3: Come Rete Italia?
4: Sì, sì.
3: Che ma perché?
4: Che dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti questi immortali.
4: Esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda. E nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto,
2: sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi, vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori. Beh, questa è una sigla, secondo me, una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

0: mai scorderai. Radio Animati.
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono:

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: mia vita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi, sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, domani, sì, volentieri.
0: Sì, lo dici sempre.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi.
2: Caspita, e poi sono sempre in onda. Spero che sappiano nuotare.
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita, ciao a tutti, ciao.
3: A Radio animati sono le ore 16 in punto.
4: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perria.

0: estate, e anche alle 17 ricorderemo Enrico Valenti per questa giornata, questo anniversario della scomparsa da un anno, il papà veramente di tantissimi personaggi dei pupazzi del mondo della televisione. Poi questa sera mi raccomando a non perdere il nostro speciale realizzato nel 2017 proprio con Enrico Valenti e Katy Perry. E allora, ben arrivati nel pomeriggio super caldo di questa estate 2026. Sono le 16 passate da 4 minuti fino alle 17.30. Avete la possibilità di richiedere la vostra sigla preferita e lanciare i vostri saluti. Iniziamo da Francesca.
1: Ben

Lulu, l'angelo tra i fiori, la prima richiesta di questa nuova puntata, esattamente la 13ª puntata di Select Estate. Come va? A parte il caldo, insomma, dove siete, cosa state facendo, raccontatemelo al 342-523-9246, che è poi il nostro collegamento WhatsApp, oppure direttamente dall'app di Radio Animati, sempre tasto verde, e lì senza mettere il numero telefonico, ma mettendo sempre il vostro nome, da quale città, il titolo esatto e l'interpreto gruppo del pezzo, potete essere i protagonisti di questo pomeriggio fino alle 17.30. Abbiamo iniziato con Francesca, ciao, buon pomeriggio e buon lavoro. Andiamo a Biella perché con Fantaghirò tocchiamo il 1991. Mio nemico.

Fantaghiro, una serie amatissima, sigla del 91, Rossana Casale con mio nemico, salutiamo Dalila. Buon pomeriggio a tutti coloro che si sono collegati da poco. In questa giornata particolare, come dicevo prima, abbiamo iniziato alle 8 per ricordare l'anniversario della scomparsa di Enrico Valenti, il papà dei pupazzi italiani, quelli di Fininvest, Mediaset, che ci hanno fatto compagnia veramente per decenni. E proprio questa sera, per chiudere questa giornata, ci sarà lo speciale che abbiamo realizzato nel 2017 proprio con Enrico Valenti e Katy Perria, da non perdere se non l'avete mai sentito. Adesso invece andiamo a Sassuolo, perché c'è Valentina che mi ha fatto troppo sorridere. Dice: spero che i temporali da queste parti non facciano disastro, e questo è molto importante. Dice: ma mi piacerebbe ascoltare qualcosa di molto retro, e qui andiamo nel 1957. Dice: perché ogni tanto tornare indietro, noi di solito andiamo indietro, ma qui andiamo molto indietro. E allora, con Perry Mason, 1957, la tua sigla. Yeah.

Voilà, dal 1957, che poi questo pezzo, questa sigla è stata ripresa anche da un gioco a premi in TV per diversi anni. Salutiamo a questo punto Susanna, ciao, e andiamo in Sardegna e andiamo a Olbia perché lei ci richiede Conan. È Giorgia Lepore. 1981, fate la vostra richiesta perché fino alle 5 e mezza del pomeriggio sono qua in diretta ad accontentare la tua richiesta. Ebbene sì.

Radio Animati in questo pomeriggio, perché Select Estate, lo ricordo anche per gli amici che ci seguono la prima volta, arriva al mattino, al pomeriggio, la sera. Come scoprire quando andrà in onda la prossima puntata? Basta andare sul nostro sito www.radioanimati.it, proprio in home page, al centro della pagina centrale del nostro sito trovate le news a scorrere e trovate il banner Select Estate, oltre a quello dove potete scaricare la sigla di questa estate 2026. Trovate giorno e orario. Seguiteci anche dal nostro canale Telegram, perché in tempo reale, seguendo il nostro canale Telegram di Radio Animati, potete essere avvisati. Vado in provincia di Ancona, mando un abbraccio forte forte a Eleonora, ben arrivata su Radio Animati, e un saluto lo mandiamo anche a tutti coloro che sono in questo momento ricoverati negli ospedali. Un abbraccio forte forte, che Radio Animati insomma vi possa allietare questi momenti insomma non troppo semplici, ecco, con l'augurio insomma che si possa risolvere quanto prima la vostra situazione. Lei ci richiede dal 1991 Papà Gamba Lunga di Cristina D'Avena. Eleonora, questa è tutta per te da Radio Animati.

Ele, grazie, grazie. Con a papà gamba lunga, sono le 16:25. Vado direttamente con la prossima richiesta. Stefano, che la vuole dedicare a Simona, i piccoli stregoni. Sono proprio loro, sì. E quale sigla possono cantare? Non è l'alfabeto di Bia, che è il retro. Il retro. Era il 1980, in cui stiamo parlando di un Andrea Lovecchio che veramente con la sua genialità, insieme ai piccoli stregoni, ha così realizzato.

Dia e la sfida della magia. 342-523-9246, potete fare la vostra richiesta negli appuntamenti in diretta con Select Estate dalla nostra app, tasto verde, e lì potete così dare indicazione a me quale sigla di un cartone, di un telefilm, di trasmissione televisiva o colonna sonora. Eccoli, piccoli stregoni. Tutta per Simona, da parte di Stefano, da Algiate Olona, era il 1980, Radio Animati. Yeah.

comunicazione, una sorpresa. Dai, una sorpresa che vi do in anteprima alle 17.30, prima di salutarvi. Vi piace l'idea? A me tanto, tanto, tanto. Detto questo, salutiamo ancora Simona, salutiamo Stefano con Avvia la sfida della magia. Adesso andiamo nel 1977. C'è Ivo da Modena che ci porta da Saturnino Farandola. 1977, ma attenzione perché c'era la sigla iniziale e la sigla finale. Lui ci richiede la sigla finale, che è quella più movimentata.

scopriamo o scopriamo anche per la prima volta su Radio Animati tante tante sigle, migliaia di sigle negli anni 60 fino ad oggi, e proprio Ivo ci ha portato in Saturnino Parandola. Quella è la sigla iniziale, molto molto carina anche la sigla finale. Bravo, bravo Ivo. Andiamo da Massimiliano in giro per il mondo con la sua bici, e lui vuole fare un omaggio in questa giornata che Radio Animati ricorda proprio l'anniversario della scomparsa di Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Alle 17 avremo un altro momento da dedicare proprio a Enrico, e poi questa sera alle 21 con lo speciale, questa intervista che abbiamo realizzato nel 2017 con lui e con Katy Perry del gruppo Studio 80. Il pezzo che ci richiede sono i Piccoli Cantori di Milano con Pietro Ubaldi, e questa è Caffè Latte.

Era la sigla del 1987, grazie Massimiliano che si trova a Praga in questo momento, grazie delle foto e mi stava raccontando nel messaggio che fa delle grandi colazioni, ci credo, con tutti quei chilometri che fa in bicicletta è il minimo. Adesso invece andiamo in provincia di Cagliari, andiamo in Sardegna, ciao, ciao, un saluto a Giampaolo. Dice: soffia un leggero vento che dà un po' di refrigerio a questo caldo incessante di questi giorni. Te la leggo in modo poetico, ma insomma, non so, che questo venticello sia refrigerante. Lui dal 1986, da Fantastico 7, ci propone Lorella Cuccarini. Tutto matto! 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp. Per voi che vi siete collegati da poco nel nostro programma in diretta Select Estate, fate la vostra richiesta, perché fino alle 17.30 sono qua in diretta per voi ad accontentarvi. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni TV e colonne sonore.

mondo di sigle TV, cartoni, telefilm, trasmissioni televisive come in questo caso Fantastico 7, ma anche colonne sonore. Saluto a questo punto Marco da Roma che mi manda la foto di parte del cruscotto dell'autobus che sta guidando, 41 gradi. Io spero che nella tua postazione tu abbia una temperatura minore e anche un po' refrigerata. Ci chiede Kelly e Kelly dal 1982, stiamo parlando della serie Angie Girl e questa è Angie.

Kelly con Angie Girl. Ebbene, sono le 16.41 fino alle 17.30, sono qua in diretta. Ricordo ancora che Select Estate è itinerante fino al 15 di agosto e poi ritornerà con le nuove puntate a settembre per Select Classic, ma dal 21 di giugno fino al 15 agosto, insomma, tante puntate di Select. In questo martedì 15, anzi mercoledì, perché martedì? Volevi tornare indietro, Pellegrino? No. Mercoledì 15 luglio, questa tredicesima puntata. Andiamo direttamente con Paola, perché Paola vuol navigare e lo farà presto con una crociera che mi stava raccontando, che è bellissima, con bellissime tappe. E allora dice un pezzo che mi dà proprio l'idea, oltre a Love Boat che spesso ascoltiamo. Ci andiamo ad ascoltare proprio da San Vincent, estate 1993, proprio Navigare, questo è il titolo esatto, di Renato Zero. Era la sigla iniziale della manifestazione Canora. San Vincent 1983, Paola.

che anche il mare, poveretto, soffre il caldo, soprattutto anche tutto quello che racchiude il mare incomincia, insomma, ad avere qualche problema di temperatura. 1983, Paola, ti facciamo veramente tanti tanti tanti complimenti per questa mega crociera che andrai a fare presto. A questo punto mi manda una foto Andre, ma sei fantastico, ma una foto del genere, guarda, da pubblicità, sei da pubblicità. Anche a Figline Valdarno si soffre il caldo, dice, sembra di stare in un forno ventilato, e come stavo dicendo ad Andrea, sembra un forno a più più, insomma, di quelli che costano un pochino di più perché si spende meno corrente. A proposito di bollette, io non ci voglio pensare quando arriveranno le bollette dopo questi mesi infernali, ma d'altronde non possiamo fare altrimenti, mica possiamo veramente finire cotti, e allora insomma, spesi bene sicuramente questi soldi di energia elettrica. E allora, visto che si parla di questo caldo ed è sempre presente con noi, e non vediamo l'ora che ci lasci in pace, con 1985 da Kiss Me Licia, Fire, IBI.

no, no, mi sa che l'ha detto soltanto una volta. EVI dal 1985, Kiss Milicia su Radio Animati, c'è Select Estate. Ciao Andrea e complimenti per la foto e l'espressione. Detto questo, andiamo a Milano, dove mi sta raccontando Chiara che ha fatto due gocce, ma due, sperando che la situazione non peggiori, perché sappiamo che a volte, non sempre, ma a volte dopo anche una leggera pioggia il caldo sia ancora più intenso. Dice: per questa estate dispettosa mi piacerebbe riascoltare la versione di Giorgio Giovanni con i Manga Boys e Digimon.

E questo 2026 ci ha regalato anche questa accoppiata con Stefano Locato, Manga Boys e Giorgio Vanni per Digimon. Andiamo nel 1986, Sentieri. Salutiamo David e Daniele, e tutti anche i loro clienti che in questo momento sono direttamente il loro negozio e pronti per proseguire questo pomeriggio. Questo pomeriggio, tra pochi minuti alle 17, come abbiamo ricordato e come stiamo ricordando in questa giornata, in questo 15 luglio, andiamo così a ricordare un anno dalla scomparsa Enrico Valenti, il papà dei pupazzi italiani più amati, e proprio con le 17 andremo ad ascoltare un altro pezzo per ricordare lui. Alle 21 poi lo ricordo, lo speciale dedicato a proprio a questo gruppo 80, che questo gruppo di lavoro ci ha fatto veramente sognare con questi pupazzi. Alle 17.30, prima di salutarci, vi devo dare un annuncio, ho una sorpresa per voi alle 17.30, non prima e non dopo. Detto questo, andiamo da Sentieri, perché il pezzo è del 1986, serie interminabile per chi ha seguito parte o tutta la serie. Complimenti proprio da Guinness. Lui è Billy Joel su Radio Animati.

Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perria.

estate. Ci siamo gustati anche quest'altro momento ad inizio ora, in questa giornata di commemorazione, di ricordo a Enrico Valenti. Questa sera alle ore 21, da non perdere, con lo speciale Gruppo 80. Ma adesso, dopo estate d'amore e di lavoro anche per Roberto, insomma, però il posto è fantastico, bellissimo, mi manda sempre delle foto molto molto belle. Andiamo direttamente a Bologna, dove ci sono 5 gradi. Sì, con qualcosa accanto, Paolo? Buon pomeriggio a te. E qui i viaggi continuano, perché stiamo parlando del 1994. Cristina rimane davanti al microfono, perché i viaggi di Gulliver li richiede proprio Paolo da Bologna. Gli anni 90 in Select fino alle 17.30.

amici di Gulliver. E pronti per andare da Raffaella? Sì, perché Raffaella richiede Raffaella. E andiamo in Liguria, andiamo a Savona, perché direttamente dal 1900

carissimi a Radio Animati. Se volete essere parte integrante e poter fare una donazione a Radio Animati, lo potete fare da www.radioanimati.it in alto dal link supporta. Grazie.

Buono il ghiacciolo, Raffaella, grazie, grazie anche del pensiero. Da Savona con Scrandalamela, Raffaella Carrà. Adesso andiamo da Mauro, un altro dei nostri lavoratori incredibili in provincia di Udine, a Crodolfo, con proprio col pezzo di Lady Oscar. Vuole dedicarlo a tutti coloro che stanno impazzendo al lavoro come lui, dovendo affrontare un periodo alquanto intenso, e con questa definizione si può abbracciare veramente qualsiasi situazione. Vero? È bello perché con le parole...

ma non sono ancora le 17:30, io attendo. Abbiamo ancora un sacco di richieste, non tutti, anche oggi riuscirò ad accontentarle, ma andiamo a Roma perché Giorgio Vanni con Naruto Shippuden, Io credo in me, questa è per Ambra. Siete con Select Estate.

Select Estate. Saluto anche Francesco da Atene, anche Alex, bravo Francesco, che insomma spiega chi era Enrico Valenti. Giornata dedicata a lui per ricordarlo e per ricordare tutto il patrimonio dei pupazzi che ha creato per la televisione. Se non avete mai sentito lo speciale del 2017, alle 21 questa sera lo sentirete in onda. Bene, salutiamo ancora Raniero e anche il suo compleanno, che è stato il 6, come Cristina D'Avena. Hai capito. Devo mandare un abbraccio forte a Dama di Milano. Ciao, bene, mi fa piacere insomma che Radio Animati possa alleggerire certi momenti e certe situazioni. Il giro del mondo in 80 giorni, Willy Fogg su Radio Animati.

7, buon pomeriggio. Che odia il caldo, mi ricordo quando io odio, vero? E vabbè, così è veramente eccessivo. Difficilmente possiamo trovare qualcuno che vuole essere arrostito. E allora lui ci richiede Acqua e Sapone, la colonna sonora del 1983, gli Stadio, quasi in chiusura, e tra poco la sorpresa che vi dirò. Non vedo l'ora, non vedo l'ora.

Guarda, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sono partite da lunedì le nuove puntate delle pillole di Otaku Pazzi per le sigle, ma Chiara, insomma, ci teneva particolarmente, sempre impegnata, ma anche lei dice di me, ma lei più di me. È tutto dire. Venerdì sera, allora, tra poco aggiorneremo anche il nostro banner da www.radioanimati.it. Insomma, venerdì sera alle 21.30, non perdetevi questa nuova puntata di Select Estate, notturna alle 21.30 venerdì sera, insieme alla nostra Chiara, che è veramente un secolo che non l'abbiamo in diretta. Bene, detto questo, spero che vi piaccia questa notizia. Io vi auguro buon proseguimento e venerdì alle 21.30 nuova puntata insieme a Chiara, insieme a me, con Select Estate, che fino al 15 d'agosto, anche il 15 d'agosto, sarò in vostra compagnia per chiudere questa stagione estiva di Select Estate e poi riprendere a settembre con le nuove puntate autunno-inverno. Grazie, buon proseguimento, ciao!

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
2: Siamo da una donna.
3: Ci piace, finalmente.
2: Da una donna guerriera.
3: Ah, quella che faceva lei?
2: Sì,
4: come faceva, scusa Chiara?
3: Era l'urla di
2: Xena, la principessa guerriera. Sì, esatto.
3: Era poco principessa e molto guerriera.
2: Molto guerriera.
4: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
3: Aveva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo. Però stava su. Come faceva a stare su?
2: Sempre con i capelli piastrati.
3: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
2: Xena, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, ovvero ancora la Nuova Zelanda.
4: Esatto.
2: Lì siamo ancora
4: come in... Hercules.
3: Sì, wow. Tanto, esatto. Sì, cioè, sono dei crossover.
4: Stessi autori, stesse scenografie.
3: Qui siamo nel 98.
4: Esatto, un po' più tardi.
3: Però ricordo degli episodi con Hercules.
4: Sì, sì, sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
3: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
4: Esatto, sì. Perché mi è tornato in mente, in realtà Xena appare in 3 episodi di Hercules, ma piacque talmente tanto che decisero di creare lo spin-off, praticamente.
3: Ah, ma pensa.
2: Un po' come She-Ra con i Men.
3: Sì, tipo, ah, questa è figa, le facciamo la sua serie.
4: She-Ra, questa è Xena, più o meno ci siamo.
2: Lei ovviamente combatte sempre a favore dei deboli e è affiancata a Olimpia, una contadina che diventa poetessa e poi guerriera amazzone, insieme affrontando insieme a lei, insomma, diverse
3: situazioni. Quando a un certo punto Olimpia si taglia i capelli.
2: Sì.
3: Non mi chiedete perché so questa cosa.
2: Nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
4: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xena, insomma, se la intendessero poi alla fine.
2: Un finale, è vero.
4: Sai che non l'ho mai visto?
3: Io non me lo ricordo. Come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
2: Si trovano Xena e Olimpia guardando il mare, e Xena a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xena se ne sta per andare, e Xena proprio sparisce, cioè scompare piano piano.
3: Sembra quel urlo di Xena, secondo me è quello di la tizia di Striscia la Notizia con i cani.
4: In realtà Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post produzione.
3: Era quella di Striscia la Notizia.
4: Probabilmente era quella di Striscia la Notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xena, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xena, sempre. Cioè non falliva mai un colpo.
2: Non si affettava mai alla mano.
4: No, mai.
2: Dalla velocità che arrivava.
3: Che era il potere del bustino.
4: E soprattutto vorrei citare questa cosa: la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xena deve salvare il Natale. Sì.
3: Ma Xena compare anche in una puntata dei Simpson.
4: Sì, quella sì.
2: Sì.
4: Lei dice: non sono Xena, sono Lucy Lawless. Esatto, compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda. No, non è quello.
3: Il coro delle voci bulgare.
4: Ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria. È composto da Joseph Loduca. E quindi, se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xena, principessa guerriera.

0: Per il momento abbiamo concluso, ma non perderti le prossime pillole di Otaku sempre qui su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 18 e 3 minuti.
2: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perri.

0: Anche d'estate tuffati in un mondo di sigle TV. Radio Animati.
1: Soltanto una donna per un uomo c'è. L'ama e la stringe sempre a

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

oggi vi riporto indietro al 1982. Sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta load error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo. Déjà vu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: A Radio Animati sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perri.

0: Calda estate, dissetati con un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati,
0: Radio Animati,
1: Radio Animati.

0: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
2: Si era un attimo distratto.
4: No, ero distratto dalla bellezza della protagonista del prossimo della prossima pillola,
3: che è la fidanzata di uno di cui abbiamo già parlato.
4: Esatto, lei è la fidanzata dell'uomo bionico Steve Austin.
3: E lei non fa...
4: Sì, lo faceva anche lei, con un suono leggermente diverso, ma lo faceva anche lei. Stiamo parlando, infatti, Tommaso,
2: della donna bionica.
4: Esatto.
3: Quindi siamo anni 80 pieni in Italia.
2: Sì,
3: assolutamente. Lei cotonata.
4: Sì, lei cotonata, ok.
3: Bella.
4: Bella, molto bella. Faceva l'insegnante di scuola media che così si lancia con il paracadute e come Steve Austin si spiaccica praticamente al suolo.
2: No, vabbè.
3: E la riparano.
4: E come Steve Austin viene salvata dalla stessa tecnologia bionica del OSI, quindi dell'OSI.
2: Ha un orecchio super sensibile.
4: Esatto.
2: Un braccio destro fortissimo.
4: Esatto.
2: Gambe veloci.
3: Comunque posso dire una cosa: avere un orecchio sensibilissimo non è un bel potere. Cioè, che senti tutto.
2: È come Martina che sentiva il campanello misterioso.
3: Non è bello.
2: Uguale.
3: Cioè, esistono gli psicofarmaci, tesoro.
2: Figurati che risolve anche conflitti internazionali.
4: Già.
3: Certo, e smetta come Trump. Crimini. Ferma 8 guerre.
4: Esatto. Il tutto correggendo anche i compiti della sua classe e cercando di non farsi scoprire dai suoi alunni mentre solleva automobili nel parcheggio della scuola.
3: Ma poi ti immagini i consigli di classe, i compiti a casa, i colloqui con i genitori. Che vita d'inferno.
2: Una vita, ecco, infernale.
4: Comunque voi non ci pensate, ma la nostra donna bionica è stata una rivoluzione, perché è stata una delle prime vere eroine d'azione solista, perché fino adesso eravamo abituati alle, per esempio, Charlie's Angels.
3: Ma non c'era già Wonder Woman?
4: Beh sì, ma Wonder Woman era più un personaggio da fumetto, questa era una donna, nonostante avesse delle capacità assurde, però insomma era una donna tra virgolette in abiti civili, diciamo così, e non con una tuta da supereroina. E Lindsay Wagner ha anche vinto un Emmy per questo ruolo.
3: Brava.
4: Esatto.
3: Tra un consiglio di classe e l'altro.
2: Ma andava anche dal parrucchiere.
4: Esatto.
3: Certo. Come la signora dell'West.
4: E pensate che l'OSI, quindi l'OSI, questa agenzia segreta, fa diventare bionico anche il cane, certo. Maximilian.
3: Erano un sacco di soldi.
4: Esatto, aveva una mascella potenziata.
2: Ma come Superman aveva il cane, Krypto.
4: Sì. Esatto.
2: Guarda te.
3: Ma povera bestia. No, cosa c'è, Alessandro?
4: No. Mi sono anche ricordato, parlavi dell'orecchio bionico prima, e lei attivava l'orecchio bionico spostando i capelli dietro l'orecchio.
3: Ah, perché i capelli facevano da cuffia.
4: Esatto, cioè avevano i capelli
3: bionici,
4: insonorizzanti. Cioè.
3: Beh, che comodità, lavori al lavoro, che ti metti i capelli sopra l'orecchio
4: e non senti. Bellissimo.
3: Devo contattare l'OSI, se hanno qualche milione di dollari anche per me.
4: Il tema strumentale è un po' più melodico di quello di Steve Austin, è composto da Jerry Fielding. E questa è La donna bionica.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: A Radio Animati sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Oggi è il 15 luglio ed è un anno che ci ha lasciati Enrico Valenti, il papà dei pupazzi della televisione italiana. Ogni ora Radio Animati gli dedica una sigla con cui riscoprire i personaggi che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di spettatori.

Questa giornata in onore di Enrico Valenti si concluderà questa sera alle 21 con la replica di C'era una volta il gruppo 80, lo speciale realizzato da Radio Animati nel 2017 con Enrico Valenti e Kitty Perria.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: sole.
1: Sole.
0: Mare. Mare.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: radio animati. Chuck si canta.
1: Ovvero anche i mostri vincono al cinema. Bentrovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta facciamo un salto nel 2001, quando la Disney Pixar produce il film di animazione Monster Co. La formula vincente di questo film sta nella variopinta folla di mostri e nella tenera intrusa umana di nome Boo. Su tutti spicca Sully, professionista dello spavento, un mostro peloso che pesa 300 kg ed è alto più di 2 metri, che avrà un incontro ravvicinato con Boo. Potrebbe essere l'ultima cosa che un bambino desideri trovare nel suo armadio, ma dietro il suo aspetto intimidatorio, Sully è un vero e proprio orsacchiotto, con un animo caloroso e gentile. Dietro ad ogni bravo professionista dello spavento c'è un bravo assistente. Nessuno sa come istruire, circuire e convincere il suo partner quanto l'astuto Mike, un piccolo mostro verde con un occhio solo. La piccola Boo è invece una bambina coraggiosa che scopre che la vita dall'altra parte del suo armadio può essere molto eccitante, per niente spaventosa. La colonna sonora di Monster Co. è realizzata da Randy Newman, che è stato premiato con un Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone. Questa è If I'd

0: You.
1: If I Didn't Have You di Randy Newman, dalla colonna sonora di Monster & Co., film di cui ci occupiamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. A dare voce ai protagonisti del film una marea di attori e personaggi famosi. Se nell'edizione originale spiccano Billy Crystal, John Goodman e Steve Buscemi, il doppiaggio italiano non è da meno. Le voci sono tra gli altri di Daniele Formica, Marina Massironi e Loretta Goggi, oltre ad un professionista del doppiaggio come Tonino Accolla. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.

quelli che vorrebbero che Simone giocasse sia insieme a UEA per fare i gol con le calze, sia come libero, e UEA lo metterebbero anche in porta, un po' in porta e un po' fuori, diciamo in quattro, e mai basta. Oh yeah. Quelli che vanno allo stadio e vendono sciarpe e cuscini perché devono pur vivere, se no vendono quelli che hanno comprato l'anno prima. Oh yeah. Quelli che vengono chiamati d'urgenza dall'altoparlante allo stadio e allora inciampano le scalinate, si picchiano con un ragazzino che beve gli amari e si sentono dire che finalmente la moglie ha avuto un figlio.

non avendo l'automobile ma solo una moglie, 8 figli a carico, la suocera, la bamba, la bomba, anche una bomba magari, la metterino, la bambola sul letto.

0: a Radio Animati. Sono le ore 21 in punto.
1: Dallo studio di Milano di Radio Animati va ora in onda speciale C'era una volta il gruppo 80. Conducono Lorenzo, Matteo e Dayane.
2: Ciao a tutti, da parte di Lorenzo, siamo in questa puntata speciale su Radio Animati per portarvi indietro nel tempo come sempre, però per farvi conoscere quello che all'epoca così avreste voluto conoscere di più, ma la magia della televisione non vi permetteva questo. Inizio con i saluti, io sono Lorenzo, mi sono già presentato, ma do il benvenuto a Dayane per la prima volta su Radio Animati con grande piacere. Benvenuta Dayane.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: E al nostro padrone di casa, il padrone di studio di Milano, Matteo.
4: Un saluto a tutti anche da parte mia.
2: Dayane, ti metto subito al lavoro per introdurre gli ospiti di questo speciale.
3: Abbiamo qui con noi il gruppo 80, ovvero Kitty Perria ed Enrico Valenti, e Pietro Ubaldi, grande doppiatore del pupazzo Four, proprio creato dal gruppo 80, ma poi ne parleremo.
2: Quindi possiamo dire, Dayane, abbiamo chi ha creato, realizzato, animato e dato voce ai pupazzi di veramente tante generazioni.
3: Esatto.
2: Questo possiamo dirlo.
3: La storia della TV per ragazzi, direi, abbiamo qui stasera su Radio Animati.
2: Quindi gli diamo nuovamente il benvenuto. Buonasera,
5: grazie,
2: Kitty.
5: Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Allora, io sono Enrico, questa è Kitty.
6: Ciao, ciao.
5: Grazie a tutti, buonasera. E via con le domande. Piatto
2: Dayane.
5: Di turchetti.
3: Iniziamo subito a parlare. Come è nato il gruppo 80? Perché vi siete chiamati gruppo 80?
6: Caspita, che domanda pelosa. No, scherzo. Quando ci siamo conosciuti Enrico, avevamo deciso che dovevamo diventare un gruppo e quindi configurarci per avere tutto e poter fare fatture, quelle robe là di cui non capivamo assolutamente niente. Ci hanno fatto una richiesta lunghissima di cose che servivano da organizzare, fare, eccetera. E a un certo momento questo signore che c'era davanti ci chiede: ma manca una cosa. Noi ci siamo guardati terrorizzati e fa: manca il nome. Faccio: il nome di che cosa? E fa: la società deve avere un nome. Mi sono girata e c'era questo bellissimo manifesto che annunciava l'apertura delle frontiere in Cina, e che era appunto anni 80. E io ho detto: gruppo 80. E questa ci ha creato un sacco di problemi, perché tutti poi, quando ci presentavamo per lavori vari, faceva: ma in quanti siete? E io facevo: in due, io e Enrico, perché tutti pensavano che fossimo veramente in 80,
3: un'equipe,
6: che fossimo un'equipe di 80 persone.
5: C'è da dire che lei ha visto il manifesto che avrebbero aperto le frontiere nell'80, ma in realtà era nel 1979.
6: Però mi scusate, ma io non ho una grande memoria nel dettaglio.
5: Beh, io sì, eravamo davanti a un notaio e quindi dovevamo fare delle firme, come dire. Beh, la cosa è iniziata lì. Abbiamo cominciato ovviamente all'avventura presso delle televisioni che hanno fatto la storia della televisione commerciale degli inizi, però non avevamo ancora fatto il giro di boa. L'occasione ci si è presentata quando, dopo avere appunto fatto avere a uno dei tanti direttori temporanei di Canale 5, che allora era ancora Telemilano 58,
6: esatto,
5: una delle nostre cassette, anzi la nostra cassetta, dei pochi lavori che avevamo realizzato, ricevemmo una telefonata, prima da un funzionario e poi direttamente da Silvio Berlusconi, che ci chiese se eravamo in grado di realizzare il draghetto.
6: Ma la cosa più divertente fu quando ci chiesero di fare la riproduzione del marchio, però umanizzandolo, cioè quindi con le braccia, le mani, eccetera eccetera, e mi chiese il costo. E io faccio: come il costo? Faccio no, non costa niente. Fa: come non costa niente? E fa: beh, non costa niente finché non le piace.
5: Beh, diciamo che lì abbiamo fatto un bluff, nel senso che noi eravamo veramente alla canna del gas, però cioè, abbiamo colto il fatto che in quel momento noi ci saremmo potuti giocare una carriera, quindi sarebbe stato sciocco dire ci costa, uno perché non avevamo davvero anche allora un'esperienza tale da poter fare una valutazione obiettiva, al di là di quelle che erano poi le questioni relative al materiale da impiegare e al tempo, perché il materiale era poco, il tempo era altrettanto poco, ci interessava più che altro mettere un piede dentro questa realtà, questa realtà che stava nascendo. Era una settimana, quando noi abbiamo cominciato a lavorare per sua emittenza, come si diceva allora, era una settimana prima che Telemilano cambiasse il nome in Canale 5.
2: Ma voi che avevate avuto già un'esperienza in altre televisioni locali, si riusciva a percepire la differenza a Canale 5, a quella che stava nascendo come Canale 5? C'era un ritmo diverso, c'era un passo diverso?
6: Allora, c'era sicuramente una gioia, era un entusiasmo. Infatti tutti ricordano quegli anni con particolare entusiasmo. Lavoravamo mediamente, noi uscivamo di casa alle 9, tornavamo mezzanotte l'una, e questo tutti i giorni, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, non esisteva sabato e domenica.
2: Tutti i giorni
3: degli spaccanovisti.
6: No, era l'entusiasmo, ti rendeva forte, ti rendeva contento, eravamo tutti contenti di lavorare a quello che facevamo. E poi conoscevamo un sacco di persone che come noi erano motivati, per cui avevano voglia, quelli che facevano le foto meravigliose, quelli che si occupavano di scenografia. Era bello, era proprio bello.
5: Dunque vorrei chiarire però che questo non deve essere una sorta di esortazione allo staccanovismo.
6: No.
5: perché i tempi sono cambiati.
6: Anche l'età, se per quello.
5: Sì, no, lasciamo perdere, perché c'è molta gente oggi che ha oggi l'età che noi avevamo allora e che non hanno né la fortuna né l'opportunità di vivere di quei momenti.
2: Certo.
5: Perché allora, ecco, immaginiamoci di scendere da una nave in una terra sconosciuta e di avere davanti sterminate praterie da esplorare.
6: Le possibilità.
5: Ecco, quindi questo ti rende, come dire, entusiasta, forte. Eravamo tutti agli inizi di una carriera per costruire un modo di fare la televisione che era ancora sconosciuto. Allora, la differenza sostanziale dal punto di vista della struttura della televisione di allora, la differenza che sostanziava Canale 5 dalle altre, differenziava Canale 5 dalle altre, dagli altri tentativi TV commerciale, era il fatto che una grossa fetta del parterre tecnologico derivava anche da una fuga di cervelli dalle televisioni nazionali,
2: dalla RAI e da altre TV.
5: Non volevo dirlo, però di fatto,
2: certo,
5: così. L'asso piglia tutto che ha reso possibile quell'avventura è stata l'acquisizione da parte di Silvio Berlusconi di Mike Bongiorno.
2: Certo, che fu
6: il grande colpaccio.
2: Il colpaccio di Canale 5. E da quella richiesta di trasformare un simbolo, il logo di Canale 5, sì, in un pupazzo, come fu presa da voi? Il famoso biscione.
6: Sì.
2: Come fu presa da voi?
6: Ci siamo divertiti.
2: Divertiti.
6: Ma cavoli, poi ognuno dei due, perché noi siamo due prime donne, io e Enrico, okay, diciamolo. Abbiamo fatto ognuno il proprio prototipo e li abbiamo presentati tutti e due e gli abbiamo detto: non so se lei è in grado di capire le differenze, però glieli facciamo vedere in movimento così lei potrà fare poi la sua scelta.
2: Non vi aveva dati altri input, quindi
6: no,
2: sapevate solo
6: eravamo
2: quello,
6: veramente
2: la forma,
6: liberi,
2: il colore, la dimensione,
6: sì,
2: niente.
6: Anche perché prima di noi era stata chiamata Maria Perego, ma noi non lo sapevamo perché era la mia maestra, capito? Sarebbe
2: certo
6: stato un po' competitivo. E invece no, l'abbiamo fatto, gli è piaciuto, ha riso in continuazione e abbiamo giocato un'altra carta vincente, perché eravamo, come dire, intuitivi, come molti artisti lo sono poi, per quanto si possa dire. Noi ci eravamo portati dietro la voce, che era Marco Columbro.
2: Quindi siete arrivati a mostrare Five la prima volta già con Marco Columbro.
5: Sì, era.
4: No, però devo sapere una cosa, se si può chiedere. Dimmi. Ma se la domanda non è, diciamo, una di quelle domande che riaprono discussioni che vanno avanti da vent'anni, ma ha scelto la versione tua o
5: alla fine noi abbiamo sempre battibeccato le versioni che sono state sempre scelte, sono state sempre scelte le versioni di Kitty, perché io sono un precisino compulsivo, lei è una persona intuitiva, cioè lei è un animale da palco, io invece sono una persona noiosa, e quindi perché io guardo il cesello, sono un modellista, quindi un pippangolo per definizione, mentre invece
7: le battute migliori erano le tue.
5: Le ricordo io. Sì,
7: beh, perché io esco dalle righe, però lei quando crea qualche cosa ci mette quel... A parte che c'è da dire una cosa, no? Cioè, dal punto di vista della creazione del pupazzo, a parte che io sono sempre stato forse un miglior costruttore che non un animatore, ma quello che rende Kitty, che ha la marcia in più, è perché lei ha lavorato con le migliori compagnie di teatro animazioni e quindi conosce la struttura del personaggio dall'interno.
6: Posso ancora dire un'altra cosa? Perché scusa, adesso mi hai stuzzicato, eh? Allora, mentre Enrico è veramente preciso, ha delle mani d'oro, veramente straordinario, è uno scultore straordinario, io non posso competere con lui, però io sono molto... E quando costruisco un pupazzo, io sono un animale, per cui faccio le cose come mi viene in mente, per cui non mi interessa la precisione, mi interessa che la parte sinistra sia un po' diversa dalla parte destra, perché a seconda di come si gira il pupazzo, adesso in One non si vede molto, però se tu vedi la scultura sotto non è mai perfetta, le mie cose sono tutte imperfette, perché il volto umano, proprio perché è così bello e particolare, è imperfetto.
4: E quindi l'imperfezione voluta.
6: Ah, certo.
5: Ma perché era pasticciona. Adesso stiamo a parlare. Comunque, tornando alla domanda, sì, noi ci siamo portati Marco, che aveva già lavorato con noi e che non aveva alcuna intenzione di farla questa cosa, perché lui aveva in mente il teatro, voleva fare il teatro, e abbiamo insistito a lungo. E non dico che abbiamo litigato, però l'abbiamo proprio obbligato a venire. E
6: voleva essere pagato.
5: Sì, detto, ma perché non mi paghi? Detto, Marco, vieni, perché poi appunto, ritornando al discorso dell'entusiasmo, del fatto che stavamo in piedi fino a tardi, poi non 365 giorni all'anno ovviamente.
6: Facciamo anche 2 mesi di vacanza.
5: Esattamente, cosa per quello dico, non prendete le nostre parole come oro colato, perché oggi ancora un po' devi pagare per lavorare. Comunque, cioè, Marco poi è arrivato ed è stata la sua fortuna, perché così come è stato detto più e più volte che, qua abbiamo Pietro, che è l'anima di Fora, è stato anche l'anima di Juan e di altri personaggi e di tanti eroi dei cartoni animati, quello che appunto l'animazione, l'animare, l'anima, cioè la voce è l'elemento centrale, insomma il movimento è fondamentale, ma il movimento deve essere unito alla voce.
4: Ma la voce di Five l'avevate studiata voi con Marco prima di andare a presentare?
6: No, avevamo parlato un pochino del carattere,
5: basta,
6: di come era, poi quando lui l'ha visto con quel... Quando ha visto Five con il nasone tutto un po' appuntito, questa coda che si dimenava e faceva, poi strutturalmente Five, questa testa importante, questo corpicino che si muoveva sdutto, le manine, i piedini che non stava mai fermo, ha capito che era un tipo un po' nervosetto. E Marco è casualmente un po' nervosetto.
5: Sì, un attore ci butta anche un po' del suo, ecco.
4: Certo.
5: Cioè, prima aveva fatto delle cose con noi dove faceva un topino. Diciamo che la voce è stata un'estensione di quella, però è venuto fuori proprio il suo essere toscanaccio, un po' sboccato, poi come Berlusconi gli aveva detto, doveva essere simpatico, doveva fare il cascamorto con le donne, però doveva essere un perdente, perché come Paperino il perdente è più simpatico, ecco.
6: E perché è il brendole, c'è Five.
4: Sì, ecco, io non ho mai capito questa frase, cos'è che diceva?
6: È il brendole.
4: Sbrendole,
7: sbrendole, sbrendoline, sgrendinate.
5: Queste cose qui, in realtà molte di queste parole derivavano dal fatto che noi avevamo una Olivetti lettera 32 e tutte le cose erano scritte a macchina, per cui lui leggeva anche gli errori di battitura. Una volta in un copione c'era come porti i riccioli alla bella marinara e l'aveva scritto lei, e c'era scritto alla, come porti i capelli alla becla marina.
7: Sì, guarda, oggi ho messo i capelli alla becla marina. Poi dopo che dico, ma che cazzo avete scritto?
2: Il nome Five era già stato deciso?
6: Sì, sì. Beh,
2: si sapeva,
6: sì, quello
2: che sarebbe chiamato Five.
6: I pupazzi si chiamano Five, One e Four. Dico, non c'è bisogno della fantasia per capirlo.
2: Però magari su Five ci poteva essere stato. Gli altri sono arrivati di conseguenza, ma magari il primo no, era già stato scelto.
6: Sì, sì, era così. No, ma cos'era una roba di Marco che leggeva tutto, anche i refusi?
5: Quella che mi ricordo, poi è successo svariate.
6: Ah sì, ecco. sempre in quegli anni e sugli errori, Marco ci faceva ridere alle lacrime. Sai col cappuccio nero ridere alle lacrime, com'è imbarazzante che non vedi il monitor.
2: Perché questo, ecco, scusa Diana, prego.
3: No, ma volevo sapere una cosa, perché io ho notato che Five, oltre con tecnica su nero, è stato anche animato da sotto.
7: Perché non erano capaci a fare il nero e poi effettivamente diventava complesso, perché allora il teatro su nero devi costruire tutta la scena in funzione di quella tecnica, per cui tutti gli elementi scenici devono essere messi davanti per spezzare il nero. Alla lunga diventa complicato, cioè o fai uno speciale dedicato, o se devi inserire questo personaggio nella realtà televisiva che sta crescendo devi trovare degli altri scamottage. Quindi abbiamo diciamo così adottato la soluzione del pupazzo dal sotto.
6: Allora, su questa cosa del pupazzo da sotto mi è venuta subito alla tua domanda, Diana, un episodio. Avevamo fatto anche questi pupazzi dal sotto di Five e qualche altro, che poi è diventato, poi quando si è stata perfezionata la tecnica One, Four, eccetera, avevamo fatto questi speciali nel circo e io lavoravo muovendo il pupazzo davanti a questo domatore dei leoni, senza la rete, senza niente. E a un certo momento era tigre? Madonna mia! E a un certo momento sento un ruggito pazzesco, perché ho intuito, mentre la tigre mi guardava in maniera malevola, anzi guardava il pupazzo in maniera malevola, che sentiva l'odore, ma cioè vedeva che c'era qualcosa che si muoveva e si agitava, ma non c'era l'odore dell'animale.
7: C'era l'odore dell'alcol.
6: Sì.
7: Era quello del colore. Sì,
6: sì. Ho capito che la...
7: Comunque, questa è la genesi.
2: Come, di Five. Passiamo... volta nato Five, le trasmissioni in cui Five poi è stato collocato, sì, le avete conosciute subito? Cioè, quindi Berlusconi è tornato da voi e ha detto: bene, mi piace Five, mi piace allora la voce di Marco, sì, ho già un'idea chiara di dove collocarlo e anche del mondo che ci voglio costruire intorno. Perché poi intorno a Five avete costruito anche un mondo.
7: Sì, era un mondo un po' che faceva acqua da tutte le parti, perché se lo inventavamo in modo molto estemporaneo. Diciamo che il motivo principale per dare per creare questo pupazzo e quindi dare una vita al marchio derivava dalla necessità di Silvio Berlusconi di far conoscere l'emittente e quindi di fidelizzare gli italiani, per cui l'operazione, diciamo così, fondamentale dal punto di vista televisivo è stata l'operazione Five. Ne abbiamo fatte due più un'operazione estiva, e quindi indovinelli banali nell'arco della giornata con Five e Augusto Martelli che presentavano queste frasi. La gente doveva quindi seguire l'emittente, perché nell'arco della giornata sarebbero usciti quattro piccoli spot, mettendo insieme le quattro parole mancanti si poteva concorrere a qualcosa. Tutti gli altri programmi poi derivavano dalla necessità di riempire il palinsesto. Da lì in poi c'è stata la diversificazione per altre reti.
2: Matteo?
4: Volevo sapere l'idea di fare anche cantare Five assieme ad Augusto Martelli.
6: Questa è stata una perversione, perché Marco non cantava e per cui è stato un po' forzato, però era molto carino e divertente. Ma che fai? Ma che fai?
7: La domenica cosa fai?
2: Io direi di ascoltarcela su Radio Animati. Dai, visto che ce l'abbiamo pronta, facciamo soffrire un po' Marco Columbro su Radio Animati e il grande Augusto Martelli.

0: La domenica negli anni 80 c'era Five e lo guardavamo sempre su Canale 5. Siete su Radio Animati e stiamo così ripercorrendo la storia del gruppo 80, per cui siamo partiti dagli origini e siamo partiti ovviamente da Five. Matteo.
1: Five a un certo punto è stato raggiunto da tanti amici, One, Four, ma lui è sparito a differenza degli altri. Cos'è successo al povero Five? Che essendo il primo per me era il più Five. Importante.
2: Vai tu, vado io.
3: Ma cioè, diciamo che era venuto a mancare, se vogliamo, proprio anche la motivazione mediatica a che ci fosse il personaggio presente. Innanzitutto Marco aveva trovato una sua dimensione che lo portava a mettere se stesso davanti alle telecamere. Gli è sempre stata stretta la dimensione del doppiaggio del personaggio. E poi effettivamente il palinsesto editoriale delle reti, che a quel punto si parla di reti, non aveva più questa grande necessità di avere un pupazzo lì e uno là. E poi la stessa emittenza di Canale 5 aveva un pubblico diversificato. Diciamo che quello che prima poteva essere la fidelizzazione, quell'opera era compiuta. Si trattava adesso di trovare delle dimensioni più mirate, e qui si affaccia
0: Italia 1. Sì, perché nel 1983, anzi a cavallo del 1982-83, Fininvest acquisisce da Rusconi Italia 1 e viene deciso che la fascia ragazzi sostanzialmente arriva su Italia 1, per cui esatto. Canale 5 perde anche i cartoni animati, per cui cambia un po' la programmazione e conseguentemente
4: appunto, è stata la rete giovane tra virgolette.
0: Sì, esatto, è stato questo. E nell'83 Italia 1 aveva già una trasmissione di successo che si chiamava Bim Bum Bam, ma diciamo viene drasticamente rivoluzionata. Dei tre presentatori ne resta solo uno, che fu ed è tuttora Paolo Bonolis, ma entrate in gioco nuovamente voi per la creazione di un nuovo pupazzo.
5: Sì.
0: Come arrivò questa chiamata per realizzare il pupazzo rosa più famoso d'Italia?
3: Beh, noi eravamo già in pieno servizio, per cui non è che Five è sparito dall'oggi al domani, c'è stato anche un periodo di interregno,
0: certo,
3: in cui noi ci dividevamo lo studio con Mike Bongiorno vicino alla zona fiera di Milano, e nel frattempo scrivevamo i testi sia per Five e per questo nuovo personaggio che stava nascendo. E la chiamata avvenne, innanzitutto andammo proprio a incontrare il direttore di Antenna Nord, allora, perché prima di diventare Italia 1, e conoscemmo lì i tre conduttori, Paolo, Marco mi sembra
0: e Sandro, Paolo e Marino.
3: Ecco. E dopodiché ci dissero che rimaneva Paolo soltanto. Da quando incontrammo il direttore, che era Lillo Tombolini, a quando poi ci rivedemmo con Paolo, ci venne detto di costruire appunto questo personaggio. Doveva essere un animale, non si capiva se era un gatto, un cane, una scimmia o qualcosa. Noi ci sforzammo di interpretare al meglio, e qua appunto il ruolo sempre della nostra Kitty, che ha messo insieme dei peluche. Sì, certo,
2: allora,
3: passo a te.
2: Allora, in realtà non è così vero. Enrico mi aveva preparato la scocca.
3: Vedi l'età.
2: mi aveva preparato la scocca, che era la

0: avuta tra le mani, quasi finito, ho detto: questo è un pupazzo bellissimo, ho sentito che era proprio lui.
1: La scelta di fare un cane piuttosto che un gatto, piuttosto che un altro animale, è qualcosa che è all'inizio del processo creativo oppure nasce un po' strada facendo? Allora, su varie...
0: Sì, ho capito la domanda. Allora, Enrico è quello che disegna, fa dei disegni bellissimi, allora poi mi ha incantato, mi ha conquistato con i suoi disegni. Poi in realtà io sono una che ascolta, però dopo va anche un po' per i fatti suoi, per cui ci sto dentro anche ai consigli, però se ho voglia di fare una cosa faccio quella, perché seguo un intuito, non è che sono programmata. Scolpisco, ma non sono capace di disegnare, però sono intuitiva.
2: E l'intuizione del rosa è sempre tua?
3: Ma il rosa, sì, effettivamente non ce lo ricordiamo. Io non ho ricordi di avere messo un pelo, per dire, marrone o azzurro su questo personaggio. Non so, siamo partiti subito col rosa. E ti dirò anche che perché poi per convenzione c'è un cane rosa, ma
4: io per il fatto che era rosa con le orecchie lunghe, sono stato convinto per anni che fosse un coniglio.
3: Vedi. C'è chi invece pensava fosse una scimmia, comunque è un cane rosa. Tutti, ecco, diciamo che 5, 1 e 4 sono sempre stati sottoposti al giudizio di approvazione di Silvio Berlusconi in persona. Da dopo 4, con l'ingresso di Alessandra Valeri Manera come conduttrice editoriale e produttrice della fascia ragazzi, dopo è subentrata lei per tutte le altre decisioni. Creazioni e decisioni. Però riguardo a questo era lui.
1: E la prima volta che Juan varcò le soglie di Cologno Monzese, vi ricordate il primo incontro fra Juan e Berlusconi? Quali
0: veramente è stato in via Rovani, quello me lo ricordo anch'io. L'ha visto ed è rimasto un pochino scioccato, il colore, la forma, tutte le robe, e allora ha chiamato la fidanzata di turno, gliel'ha fatta vedere e lei fa: è bellissimo. Simo. Perché lui era, come dire, molto affezionato a quello che erano i commenti della sua famiglia.
1: Ok,
3: famiglia
1: si
3: del
1: fidava,
3: momento,
1: si fidava, si fidava molto.
3: Estemporanea, diciamo così. Diciamo che For gli è piaciuto subito da subito, sì. Perché For era il periodo proprio dei paninari, gliel'abbiamo presentato proprio col Monclerino. Invece Juan, sì,
4: la cuffia dello paninari.
1: C'era già il drive-in, per cui insomma comunque ricalcava anche un periodo.
3: Quello non ha avuto bisogno di farlo vedere.
1: Però One, a differenza di Five, non è arrivato con la voce, o l'avete presentato con la voce?
3: No, qua te la racconta lei, perché è stata una lunga ricerca. Non si trovava sta voce, anche la puntata abbiamo rischiato di non andare proprio in onda col programma, perché la prima puntata era stata affidata a una regista, per carità, sicuramente coltissima, una ex assistente di Ermanno Olmi, quindi non una stupida, però era una roba che non si poteva vedere. Tre giorni mi ha fatto 30 secondi di una roba mostruosa, per cui l'Alessandra era preoccupatissima.
0: No, l'abbiamo chiamata e abbiamo detto: viene a Roma.
3: Però era preoccupatissima, perché poi quando è arrivata lì si è resa conto del disastro. Abbiamo chiamato Francisco Boserman, che è stato un nostro regista anche qua a Milano, il quale ci ha portato Kitty, perché in realtà lei era già scesa a Roma a cercare le voci, non si trovavano. Questo numero zero, non so chi la facesse, aspetta. Un amico di Paolo.
0: Era una roba, perché non riuscivamo a trovare la voce che stesse bene a questo pupazzo. Mi portano da dove ci sono tutti i più doppiatori famosi. Pietro, aiutami tu. Sì, può darsi una roba del genere. E praticamente vedo una sventagliata di 20 persone e faccio i provini con 20 persone, con anche la voce italiana di Kermit, che però puzzava di alcol, e io pensavo: Madonna mia, fare la trasmissione dei bambini in questa situazione. No, ma pensa a lavorare. No, ma pensa a... ma ci dovevi lavorare tu vicino. No, vabbè. Stavano anche... Allora, alla fine...
4: Sai che c'entra poco Via col Vento? Claire Gable e l'amore e la ritrosia di lei era dovuto al fatto che lui aveva un alito pessimo. Lui cercava di baciarla, lei si ritraeva. Era perché puzzava di maledetto.
0: Ma no. Allora, questo lo posso capire, vedi, quindi è un deterrente importante. Allora, a un certo momento disperato.

0: Conoscevamo Francesco Bosa, ma fa: no dai Kitty, ho un amico che penso possa fare per te. Arriviamo in questo studiolo che ci mettono a disposizione.
1: GBR era la
2: TV romana,
0: sì,
2: che non esiste
0: sì,
2: più,
0: a Roma,
2: qui eravate negli studi romani di
0: sì,
2: GBR.
0: Che uno dice: ma devi andare a Roma quando c'è Milano?
2: Certo.
0: Sì, sono andata a Roma.
1: Sì, anche perché le prime due edizioni le abbiamo fatte.
0: Sì. Però insomma, arriva e si presenta questo signore, ragazzotto, così, vestito di nero con gli zoccoli. Faccio: e questo da dove arriva? Però mi sono messa davanti a lui, gli ho fatto capire che cosa dove desideravamo da lui, e lui l'ha fatto subito. È stato lui subito.
1: Giancarlo,
0: sì.
2: Non hai avuto dubbi sulla voce?
0: No, assolutamente.
2: Che ha fatto subito la voce di One.
1: Sì,
2: per cui...
0: gli abbiamo detto quali erano i gesti, il sì, il no, come faceva le cose, come si muoveva.
2: Ecco.
0: Non aveva mai lavorato con un pupazzo lui, mai.
2: I gesti li avete studiati voi, quindi
0: certo.
2: Il famoso sì, così
0: sì.
2: È una creazione vostra.
3: Che lanciava le orecchie, no?
0: Sì, sì, perché certo, si muoveva sì. E faceva sì.
2: Sibilato, quindi era qualcosa che avevate già pensato voi intorno al pupazzo, immaginandovelo
0: sì,
2: in qualche
0: sì.
2: modo.
0: Beh, quando tu fai una cosa, cioè non è una cosa punto e basta, non è la brocca che
2: certo.
0: rimane la ferma. Questo si deve muovere, deve agire, deve interagire con gli umani.
2: Diciamo che voi siete arrivati fino a scrivere il DNA.
0: Sì.
2: E poi da lì in poi è subentrato Giancarlo, che è entrato in empatia con il DNA.
0: Sì, però vedi, la cosa fondamentale che le persone non sanno è che è vero che la voce è una parte dell'anima, ma gli animatori fanno l'altra parte dell'anima, è sempre la stessa cosa, perché Giancarlo e gli animatori, come è successo poi con Pietro, con Fora e gli altri animatori, è che entravano in simbiosi.
3: Sì. Tre persone e una persona sola,
0: sì.
3: Un pupazzo,
0: cioè tre teste,
3: un pupazzo che viveva.
0: Sì, hai capito, e diventa vivo, e questa era la magia.
3: Possono arrivare dalla voce o dal movimento, e tutti dobbiamo entrare in sintonia e fare la stessa cosa,
4: no? Senza
2: coordinamento notevole.
4: Sì, oltretutto sì. Sulla base di un testo che è letto e condiviso, però non è che te lo stai leggendo, che sei in televisione, per
2: certo,
4: cui ci sono i conduttori, l'unico che legge, diciamo così, è l'attore che dà la voce, che però nello stesso momento deve guardare il monitor per vedere che cosa sta succedendo.
3: Esatto, perché qualsiasi cosa va captata
4: esatto.
3: al volo, e ci vuole grande familiarità con gli animatrici, che più delle volte sono donne perché sono più piccole.
5: Ah, no, abbiamo
3: perché
5: avuto
3: sono
5: anche
3: più...
5: gli uomini.
3: Sì, però insomma,
2: allora,
3: diciamo
2: visto che l'argomento gli abbiamo parlato.
3: Scusa,
2: della creazione, come siamo arrivati? No, hai fatto benissimo Pietro. Facciamo un'altra pausa musicale, ascoltiamoci la sigla del 1983 dei Bim Bum Bam con il piccolo coro dell'Antoniano in un bellissimo prato. Non so dove eravate, non so se vi ricordate
3: Bologna.
2: Dove era questo posto, probabilmente
4: io credo a Bologna per forza.
2: Con dei disegni anche di Silver, l'abbiamo detto prima, perché in questa videosigla si vedeva anche One disegnato da un giovanissimo Silver. E poi ci ritroviamo qua su Radio Animati e parliamo un po' di come era animare questi pupazzi, perché fin qua abbiamo spiegato un po' la creazione, però animarli tutti i giorni per tante puntate all'anno con qualsiasi clima in studio, immagino che fosse abbastanza complicato,
4: impegnativo, sì.
5: un'avventura.
2: E allora l'avventura la continuiamo con la sigla del 1983 di Bim Bum Bam.

0: Il piccolo coro dell'Antoniano, Bim Bum Bam, 1983, e siamo sempre su Radio Animati, siamo sempre in diretta per parlare con il gruppo 80 e Pietro Ubaldi di un sacco di ricordi, un sacco di storie. Se vi siete collegati solo adesso, vi siete già persi un bel pezzo di racconto. Matteo,
1: volevo sapere da Kitty e Enrico se voi anche animavate in prima persona oppure vi limitavate a preparare tutto e poi affidare...
2: Mi rubare il microfono, parlo io.
1: I vostri pupazzi.
2: Allora, intanto, gruppo 80, Enrico Valenti e Kitty Perry. Ovvero, Kitty Perry e Enrico Valenti.
0: Giusto.
2: No, perché la gente che entra adesso non sanno. Allora, noi abbiamo animato per tanto tempo. Kitty è la mia maestra innanzitutto, perché è lei il genio dell'animazione. Quindi abbiamo animato e straanimato. Su Five abbiamo animato praticamente sempre noi. I primi animatori erano animatori storici anche di altri gruppi, e poi abbiamo cominciato a formare altri animatori perché non potevamo costruire, scrivere ed andare ad animare. In più poi le produzioni cominciavano a diventare diversificate. All'inizio c'era Five e anche One, poi si è aggiunto Four, poi tutti gli altri, e quindi abbiamo cominciato a crescere degli altri professionisti. Ecco chi.
3: Io sono stata beneficiata perché ho fatto scuola dalla Maria Perego e da Vegliamante Gazza, che siccome erano gli amici dei miei genitori, ho fatto scuola quindicenne da loro, e per me è stata una benedizione perché andavo a scuola e poi mi insegnavano un mestiere. Non ce l'avevano la bottega, però. Ma sto scherzando, certo, è proprio così. E dopodiché, già quando lavoravo in teatro, avevo capito che alla base bisognava insegnare a muovere a far muovere qualsiasi oggetto che comparisse in scena con una struttura narrativa. Quindi, se doveva essere un fazzoletto che diventava quello, che doveva sembrare quell'altro, uno straccio che doveva essere una margherita, doveva avere vita. E quindi insegnare a muovere i pupazzi è diventata la terza possibilità per me per muovere, avere la scuola e avere degli allievi. E mi ricordo che la prima volta che ho fatto scuola è stata con Daniela Zanchi, che ha fatto parte del famoso quartetto malefico che eravamo noi, no, benefico, e con Maria Grazia, mia sorella, abbiamo fatto la prima scuola d'animazione, e sono venute su delle persone meravigliose. Poi il gruppo è cresciuto, man mano che crescevano i personaggi cresceva la mole di lavoro, per cui c'era in continuazione l'esigenza di: no Enrico, basta, ti prego, ok, non coinvolgermi nelle foto.
0: Kitty, com'era riuscire a dare a un pupazzo come One, poi in realtà Four, poi ci arriveremo, aveva forse un piccolo vantaggio in più, la parte espressiva, perché One non muoveva gli occhi, muoveva le sopracciglia,
3: ma non era solo quello. Animare non è quello. Tu puoi avere in mano, quando ho detto prima straccio, era chiaramente una provocazione.
0: Certo.
3: No, animare vuol dire che tu dai vita a una cosa che è inanimata. E per cui, per fare questo, è vero che ti serve la voce, ma i movimenti devono essere precisi a tempo. Quindi devi sapere com'è una struttura fisica.
4: Fare troppo e troppo poco è sbagliato.
0: Certo, bisogna trovare il giusto equilibrio.
3: Il giusto equilibrio. E ho sempre avuto la fortuna, mediamente, di fare scuola a delle persone che hanno dato vita a quello che erano i nostri intendimenti di buona animazione, di buona recitazione. Tu reciti, io adesso lavoro con gli attori in carne e ossa e li tratto esattamente come i pupazzi e ti assicuro che è una regola vincente.
0: Funziona
3: tantissimo.
2: Io amo gli attori. No. No, perché sono sempre
4: come Hitchcock.
2: Sì, e devi stimolarli, cioè me li vedo dietro a un recinto col filo spinato.
5: Sei democratico.
4: Attori d'allevamento, come
2: sì, ecco, sì, gli attori devono essere contenuti, diretti.
0: Meglio i pupazzi.
2: Beh, sì.
5: Ma abbiamo bisogno degli attori anche
2: sì.
5: Per i pupazzi.
2: Sì, in effetti sì. Io ho fatto, voglio dire, dal punto di vista attoriale, io sono considerato un trombone, nel senso che ho questo vocione, però mi manca quella capacità proprio di recitazione propria di Pietro, di altri grandi professionisti. Diciamo che con Five io facevo il Serpent. Chup Chup Chup, che è una grande prova interpretativa, sì. O se no Ivan il cagnolino, bu, bu, bu, che è un'altra grande, quando si dice un attore è un cane.
4: Certo. Beh, ma si facevano i cartoni o i pupazzi o le plastiline animate, se erano famose, con i Gramlò,
0: certo.
4: Pingu è un esempio clamoroso.
3: Quindi vuol dire che l'intonazione della voce è quello che dà quell'apporto narrativo, che fa capire anche senza dire la parola.
2: Beh, insomma, è famosissima la mia interpretazione della talpa nelle videofiabe.
3: Ah, tesoro.
0: E ci arriveremo.
2: Sono io, ecco. Cos'è? Oh, che bello un elefante. E tu facevi il leone.
4: Ah, è vero, nella stanza dei giochi, certo.
2: Che parlavo,
4: io come leone ero molto elegante.
2: Fallo. Tu sei un elefante, che bello un elefante.
4: Certo, io sono il leone, sono il padrone della stanza.
2: E tu fai
4: quello che dico io, cercato.
2: Veramente io, scusi, ma non avevo mai visto un elefante che dice di essere un leone.
3: E la cosa più bella è che quando chiudevi gli occhi, sentire la voce di Pietro che faceva il leone era
0: meraviglioso, certo.
3: Bellissimo.
2: Fare la voce di fuori.
3: Sì, dai, certo. Dai.
4: Prego. Con chi stai parlando? Finalmente mi avete dissotterrato!
2: Era ora!
4: Ciao, mezzanotte, quasi mezzanotte!
2: Non fai paura a nessuno.
4: No, infatti, mentre Juan ogni tanto un po' di cinismo lo tirava fuori, era un buon
2: ragione. Quando si dice che l'attore dà al pupazzo parte della
4: ma
2: sua...
4: non solo, la fisionomia del pupazzo, a seconda del tipo di voce, cambia. Come perché
0: è vero, tra l'altro,
4: ma si dice che i cani assomigliano ai padroni o viceversa.
0: È verissimo. E fra l'altro, una cosa che io ho potuto apprezzare proprio alla mostra che c'è stata a Parma per tanti mesi la scorsa estate al Museo del Burattino di Bologna, dove tutte le vostre creazioni sono state esposte.
3: Parma.
0: In Parma. Cosa ho detto?
3: Bologna.
0: Ho detto Parma, scusate.
3: Castello dei Burattini.
0: Allora lascio dire a Diana, che era una delle curatrici, tutto.
6: Viene fuori un problema di ordine diplomatico.
7: Il Castello dei Burattini di Parma, ovvero il Museo Giordano Ferrari, che ci ha ospitato per una mostra durata da maggio fino alla fine di luglio, in cui abbiamo esposto tutti i pupazzi donati dal gruppo 80, io con Francesco Piccardo in collaborazione con l'associazione culturale TV Pedia,
0: che salutiamo
7: assolutamente, so che ci stanno ascoltando.
0: Ecco, io proprio in quell'occasione lì
3: ciao.
0: Ho colto che in realtà non c'è stato un One che è nato nel 1983 ed è andato avanti per tanti anni, ma ce ne sono stati tanti anche con delle piccole evoluzioni di fisionomia.
3: Certo.
0: Quanti ce ne sono stati intanto di One?
3: Allora, fai conto che almeno ogni anno ne venivano fatti tre, anche per... dipendeva, aspetta, perché allora il più vecchio... Allora, la gomma piuma, abbiamo detto, parliamo di animazione, allora, la gomma piuma che è dentro deforma un pochino la parte esterna, perché è la mano dell'animatore che la spinge e la deforma. Questa cosa, che a volte può sembrare anche perversa, però è quello che rende le facce umane così belle, perché sono plastiche, morbidi, duttili. Ecco, questa cosa vuol dire che però la gomma piuma si sfibra, si lacera, e per cui andavano rifatti. Quei vecchi One, i vecchi Four, i vecchi Five, li tenevamo per, come dire, le scene di forza, di battaglie, di lotta.
0: Diventavano gli stuntman.
3: Sì, oppure le torte in faccia, le esterne. Era una cosa drammatica, per cui in continuazione noi le mettevamo sempre in
0: piedi. Non sono lavabili, immagino, ovviamente, si sciupano.
3: Un pochino si lavano.
4: Infatti con estrema cura, comunque.
0: Certo, ovviamente.
3: Sì. Per me, se una persona, ed è una volta successo con un musicista che aveva il violino, ha messo le mani dentro Five, io l'ho guardato, l'ho trattato male, perché era fatto sulla misura della mia mano, che è il 6.5.
0: Rischi di formarlo.
2: No, è che spesso succede.
0: Li lacerano, certo.
2: Ma al di là del fatto di lacerare o meno, cioè, vorrei vedere se io mi presento in una trasmissione, c'è cioè il violinista, gli tocco il violino.
0: No, certo, ci mancherebbe.
2: Quindi,
0: giustamente. Cioè,
2: e invece le persone evidentemente vedono un pupazzo e lo considerano, spesso anche gli attori, anche persone del mestiere, come un giocattolo. perché il trucco è che noi costruiamo dei pupazzi che sembrano dei giocattoli,
0: ma in realtà non lo sono.
2: In realtà hanno tutti degli accorgimenti costruttivi che vanno scrupolosamente rispettati.
4: A parte che essendo artigianato, alto artigianato, per cui ci sono dei tempi e dei costi, perché sono anche delle cose
2: di ore e ore. Cioè
0: e la scelta di allungare le orecchie a Juan quando è maturata?
2: A questo chi lo sa, boh.
5: Allora,
2: ogni anno aumentava,
0: sì. Ogni anno un po' più lunghe.
3: No, sai che cosa? È che avevo colto che questa cosa della lunghezza dava motivo a Juan di giocare anche gli attori intervenendo, tirandogli le orecchie, cioè diventava un momento di gioco per tutte e due. Anche Juan, quando non voleva vedere le cose, si tappava con gli occhi con le orecchie, oppure quando era preso dalla frenesia se le mangiava, capito?
7: Sembrava quasi che Juan crescesse con i bambini che lo guardavano.
3: È vero, non ci ho mai pensato, però è così.
7: Perché prima era più piccolino, orecchie più corte, arcuate, e dopo è diventato più grande, orecchie lunghe, sembrava quasi crescente.
4: Poi siccome era discolo gli piano.
7: Dava questa impressione.
2: Sì, poi gli si è bloccato lo sviluppo, perché sennò questo avrebbe il pelo grigio. Invece per Four, mentre sui movimenti di Juan erano affidati a queste sopracciglia, tutta roba manuale, quindi all'interno della testa, per Four, per renderlo ancora più diverso,
4: abbiamo inventato il meccanismo.
2: Sì, abbiamo adottato dei meccanismi, una cosa che noi non facevamo d'abitudine, e abbiamo sviluppato un sistema di servomeccanismi che sia filo guidati che remotati con radiocomandi, per muovere gli occhi, le palpebre e le orecchie, perché comunque volevamo sempre dare qualcosa di più. Abbiamo trovato una serie di realizzatori, tra cui uno bravissimo che per anni ha seguito i nostri personaggi.
4: E questo faceva sì che nel momento dell'animazione, 7 ore di studio di One pesavano un pelo meno di 7 ore di Four. Infatti ci volevano 3 animatori, sì. Perché per quanto poco il meccanismo pesava un netto in più, e un netto in più stando chinati sotto il bancone per 7 ore.
2: E poi aveva una bocca più difficile da animare, Four. Sì.
7: Ma infatti il primo Four era proprio più pesante, anche più grande.
2: Assolutamente, grande e pesante, sì, sì, sì.
7: E Pietro, tu come sei stato scelto?
4: Cerco sempre di, penso sempre che la mia voce sia diffusa universalmente per telepatia, senza i microfoni non si fa.
0: Prego.
4: Sì, che è il mio mestiere, per cui niente, sono stato scelto perché io ho cominciato a doppiare in tarda età, diciamo, perché per esempio i figli d'arte romani cominciano da bambini a frequentare le sale. Io invece non mi sono laureato, ma ho frequentato a lungo l'università in varie direzioni. Avrei dovuto fare l'ingegnere meccanico, per cui figurati. E poi sono passato a filosofia, poi la cartolina militare mi ha interrotto la carriera teatrale, perché nel frattempo ho cominciato a fare teatro professionale vero e proprio, cose anche importanti, piccoli ruoli, perché erano gli inizi, per cui Chekhov, Shakespeare, Feydeau, cabaret tedesco, Bernard Shaw, di tutto di più. Dopodiché sono entrato nel doppiaggio e praticamente di pari passo con la nascita di Canale 5 e di un mercato che si apriva, perché il lavoro del doppiatore per Milano una volta erano saltuario, diciamo, tra virgolette, gli attori di Milano o che passavano da Milano facevano un po' di doppiaggio, ed era per la Svizzera, Capodistria, Monte Carlo, eccetera eccetera. Il mercato si è aperto tantissimo, io avevo tempo da dedicare e sono andato a vedere, e quello che c'era di più erano i cartoni animati. Io ho cominciato a caratterizzare, perché data la timidezza o la voglia di gioco eccetera eccetera, mi sono trovato ad avere attitudine per le voci caratterizzate, e i cartoni animati di Mediaset, che era il cliente principale per noi, sono stati il mio pane fin dagli inizi. E lì ho conosciuto la signora Alessandra Valeri Manera, la nostra grande mamma, anche se poi in realtà ha cominciato giovanissima, per cui lei faceva da mamma, perché il suo ruolo era un po' quello della chioccia, però
7: coordinava tutto il lavoro,
4: coordinava tutto e decideva.
3: Ma
4: tutto
3: devo
4: quanto.
3: Dire che l'Alessandra è stata fondamentale nella nostra,
4: caspita, fondamentale,
3: perché
4: sì.
3: Posso capire che magari non ci abbiano amato, perché eravamo un gruppo di persone che lavorava.
4: No,
3: voglio dire all'interno di Canale 5, sì, perché noi eravamo.
5: Diciamo,
3: sì,
5: così,
3: sì. No, ma
4: Ma poi lei aveva un grandissimo dono, cioè come...
3: No, ma aspetta, sì, volevo finire. Però l'Alessandra aveva creato un gruppo, era altamente morale, molto, molto attento, e c'era veramente uno spirito di gruppo.
4: Eravamo una grande famiglia proprio.
3: Sì,
4: sì,
3: diciamo,
4: tantissimo.
2: Era all'interno di tutta quanta l'azienda, forse era una sorta di isola.
3: Esatto.
2: Forse è questo che ha creato una serie di rivalità.
4: E
2: esatto,
4: è un po' nascosto al resto del mondo dorato della televisione. Sì.
2: Infatti, le altre divisioni dell'azienda forse non ci vedevano o non la vedevano così tanto bene, di buon occhio. Ecco.
3: Anche perché eravamo
4: allegri, felici, giocosi.
3: No, allegri, felici e giocosi, e facevamo un casino di audience, ragazzi. Perché era quello che
7: funzionava e si è visto.
4: Le televisioni generaliste dell'epoca, cioè, io mi ricordo di milioni di ascoltatori, non come i canali satellitari. Cioè,
3: che non sai chi veramente ti vede.
1: E allora, visto...
7: Non a caso il vostro lavoro è riconosciuto tuttora.
0: Certo,
7: perché...
0: assolutamente.
7: Cioè, c'è
0: assolutamente. Però visto che abbiamo parlato di Alessandra Valeri Manera, sentiamo adesso lei che parla di voi. Un'intervista di qualche anno fa su Radio Animati in cui parla proprio...
4: parlare.
0: Parla
4: così di rado poi.
0: Esatto, no, esatto.
4: Siamo felicissimi.
0: Una bellissima occasione per noi di Radio Animati, la ringraziamo ancora. Sentiamo un po' che cosa parlò, cosa disse ai nostri microfoni Alessandra Valeri Manera riguardo del gruppo 80 dei Pupazzi e anche dei doppiatori, ovviamente. Hai avuto un ruolo nella storia dei Pupazzi della Fininvest, da 5A1, da 4 Ambrogio a Vitamina. Hai avuto tu un ruolo?
8: Allora, l'unico per cui non ho avuto un ruolo è stato 5, nel senso che io sono arrivata che 5 era già stato creato, quindi mi sono trovata la cosa già bello che fatta. Per 1 assolutamente sì, tanto per farvi ridere, 1 doveva essere inizialmente un gatto di qualunque colore fuorché rosa, perché sarebbe stato troppo femminile, ed è diventato un cane rosa. Quindi per dirvi da cosa si parte a cosa poi si arriva. Perché? Perché quando qui torno al discorso dei collaboratori, quando si parte per un progetto, qualunque progetto sia, ci si siede attorno a un tavolo e si comincia, si fa un primo draft, da lì si comincia a lavorare tutti quanti. Nel caso dei Pupazzi, io ho avuto la fortuna di lavorare con un team fantastico di nome Gruppo 80, veramente bravissimi, dei grandissimi professionisti, che ovviamente mano a mano che andavamo, perché si mette un giorno ovviamente a creare un pupazzo, ci si mette un parecchio tempo, perché ci le prove, le voci, questa, perché faccio un esempio, il pelo, va bene, io vedo il pupazzo tra virgolette dal vivo, poi lo vedo dalle telecamere, tante volte la resa non corrisponde per niente, quindi magari devi ripensare una cosa che ti era piaciuta moltissimo quando l'avevi vista tra virgolette dal vivo, e poi quando ho visto dietro le telecamere non funzionava, oppure l'universo, quindi un processo abbastanza lungo. E devo dire che col gruppo 80 che hanno creato più o meno tutti i nostri pupazzi, che io ho ereditato tra l'altro il gruppo 80, perché loro erano arrivati tramite 5, quindi non li ho portati io, ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandissimi professionisti che hanno creato degli splendidi pupazzi,
0: a cui poi furono affidati grandi doppiatori, anche possiamo dire.
8: Assolutamente. Allora, un discorso è dire e parlare del pupazzo,
0: certo,
8: come immagine, che poi non sono doppiatori, e questo è il punto, cioè la voce è l'anima del pupazzo. Giancarlo Muratori con 1 è sicuramente stato l'anima di 1, e qui torniamo lì. Io credo che in Italia si sminuisca molto il ruolo della voce nel pupazzo, secondo me è sbagliatissimo. Io sono convinta che Topo Gigio, che è un pupazzo splendido, geniale, ma senza la voce di Mazzullo che ha avuto, non sarebbe diventato quello che è diventato. Non, senza togliere nulla a Topo Gigio, perché Topo Gigio è geniale, è mosso benissimo e tutto quanto, però quanto ha dato lui e quanto ha dato il pupazzo, vogliamo mettere un 50-50 sulla carta? E penso che per 1 ci sia lo stesso discorso valga per Ford, perché Pietro Baglio è una forza della natura, eccetera eccetera.
0: E la forza della natura è qua con noi stasera.
4: Grazie Ale, ti vogliamo bene, ti voglio bene, ti dico ti vogliamo perché sono grande per due. Per cui,
0: Dicevamo Pietro, sì, l'arrivo a Ciao Ciao.
4: L'arrivo a Ciao Ciao è stato perché, dunque, io facevo i cartoni animati per la signora Alessandra Valeri Manera.
0: Avevi
4: il
0: già fatto
4: il famoso dell'epoca era
0: Giuliano?
4: Giuliano e Marrabbio, chi smilizia, Giuliano tutto inventato, tutto grande gioco, grande divertimento, e c'è stato subito questo feeling bellissimo. con Alessandra, ci siamo piaciuti, io tutto sommato non sapevo forse chi fosse tutto quanto, per cui ho sempre avuto un rapporto molto diretto con le persone, perché lei, Alessandra, nonostante la giovane età, incuteva timore in molte persone, perché sapeva esattamente cosa voleva, decideva lei e
3: faceva rigare dritto,
0: faceva rigare dritto
4: chiunque. Invece noi ci siamo amati, stimati, rispettati per tanto tempo, siamo stati molto difesi, molto protetti, c'è stato subito un feeling, siccome era nato prima One, poi Four su Rete 4, è nato prima con la voce di Giancarlo Muratori, Giancarlo Muratori poi a seguire tutto non ce la faceva,
2: ma non era la sua voce, no, quella di Four,
4: sì,
2: c'è un abisso che separa la tua,
4: ah no, sì, no no, certo,
2: lui era One,
0: no, per lo stesso discorso che abbiamo fatto all'inizio,
4: sì,
0: cioè,
4: sì,
0: quanto
4: sì,
0: lui era perfetto per One, probabilmente la voce non si sposava
4: io
0: alla fisionomia di
4: un
0: Four,
4: un carattere diverso, perché questo si faceva anche gioco, nel senso che fare due pupazzi simili nel carattere, pur se diversi,
5: no,
4: nella fisionomia, non sarebbe stato, e io mi sono appassionato perché io già seguivo dei caratteri nei cartoni animati, interpretavo spesso animali parlanti, ovviamente nella maggior parte dei casi, e io mi sono sempre divertito, sì, perché sono una bestia.
2: Ma facevi Doraemon, è uno dei
4: sì, Doraemon, un cartone che va avanti in Giappone dagli anni 70 senza interruzione, da noi dagli anni 80 con una bella interruzione.
3: Vogliamo parlare di nostalgia?
4: 750 episodi,
0: è lunghissimo.
4: In Giappone ne esistono più del doppio.
2: Ma no, tantissimo.
4: Sì, sì, sì.
0: Nel caratterizzare Four, ti ricordi qualcosa in particolare? Nelle prime stagioni c'era questa diatriba con Giorgia Passeri, che fu la prima conduttrice
4: Che ancora, siccome i testi li scrivevano loro, li scriveva un po' Giancarlo Muratori, eccetera, eccetera.
0: Chi ha inventato la famosa bambola di Pechino?
4: Muratori. Le terminologie romane e quelle, era tutta roba di Muratori.
2: Sì, noi abbiamo fatto poco. Noi
4: prima
2: ci siamo dedicati molto, poi siamo andati a scrivere i testi sulle telepromozioni, perché abbiamo fatto, vabbè, tanti testi di Five, un po' di cose di One, qualche cosa per Four, gli speciali, però la maggior parte erano testi su TLP, per il resto erano le persone che lavoravano in produzione a occuparsi anche dei testi, perché si conoscevano di più.
4: Però diciamo che stare nei panni, nelle parole scritte da qualcun altro, cioè è il mio mestiere di attore, leggere, interpretare dei copioni,
0: certo,
4: però c'è una buona dose di immedesimazione, una buona dose di improvvisazione, e piano piano diciamo che ha preso un'altra strada.
3: Allora, perché la bravura, secondo me, tua e delle persone che hanno accompagnato i nostri pupazzi e che avevano delle scalette molto dettagliate, che erano i testi, ma poi venivano personalizzate dagli animatori e dagli attori.
4: Esatto. E la cosa che si diceva prima, appunto, è che c'era sempre c'è stato fino a subito. Io di mio riesco, mi piace, ho questo talento, chiamiamolo, di medesimarmi nelle cose che sto facendo, credo di essere veramente la cosa che sto facendo e sto doppiando, la vivo come se fosse il doppiaggio. Tante volte ti capita di dire: ah, ma sei tu che imiti la voce. Non so, io non imito niente, io sono io, poi sto nei panni e nei binari, nei tempi di un personaggio, e poi ho ricevuto tantissimo dalla scuola che ho fatto prima di cominciare con loro, c'è stato subito anche con loro un grandissimo feeling, e io guardavo molto gli animatori, le animatrici.
3: Ma chi te l'ha detto che c'era questo film? Non è vero, sta scherzando.
4: No, è vero. Io ci ascoltavamo a vicenda, loro se c'era un impulso di parola mi seguivano, io se avevano un'idea, un'intuizione li seguivo.
0: Andavi dietro, era un seguirsi a vicenda.
4: Ho dovuto reimparare anch'io a andare in simbiosi, a sincrono con un pupazzo. Per me è stata una cosa nuova, ma bellissima. Infatti devo dire che nonostante continui a fare il mio mestiere di doppiatore con i cartoni animati e anche con gli umani, perché
0: certo,
4: animatore,
0: non c'è solo quello,
4: i pupazzi mi mancano moltissimo, perché in effetti è un momento di creatività.
3: Ma se te ne
4: bellissimo.
3: Abbiamo regalato uno.
4: Sì, infatti ho questo forellino bellissimo
2: a cui sono stati tolti i meccanismi,
4: certo,
2: perché costavano troppo.
4: Certo.
2: E comunque sarebbe ora di restaurarli un po', tutti questi pupazzi.
4: Avrebbe bisogno di essere portato a
1: nelle varie edizioni dei pupazzi, dicevate almeno tre all'anno.
2: Ma almeno
1: tre all'anno.
2: Io ne ho contati
1: quando
2: tanti.
1: Il pupazzo aveva la sua voce, per esempio Four aveva oramai la voce di Pietro. Eravate influenzati dalla fisionomia anche del doppiatore in qualche modo? Cioè, aveva un'evoluzione legata alla voce che nel frattempo aveva avuto il pupazzo?
3: Allora, i pupazzi venivano fatti prima di conoscere la voce. Quelle piccole modifiche che poi sono stati fatti in tutti i pupazzi, perché insomma, fare una stessa cosa identica e poi cambia, poi senti l'emissione della voce, le guance, c'è qualche cosa che va da sé. Quello è stato fatto mirato al fatto che ogni attore dava la voce al suo pupazzo, quindi prendeva un pochino di, quel colore
4: da ambedue le parti.
2: Sì, poi tecnicamente, scusami Pietro se ti interrompo, è che appunto bisogna anche venire incontro a quello di cui si parlava prima, che era la fatica dell'animazione.
0: Certo.
2: Per cui se il primo fore era davvero molto molto molto faticoso da animare, mano a mano che si va avanti bisogna cercare sì, perché non puoi ammazzare le persone. Innanzitutto bisogna dire che una buona animazione della bocca o della testa di pupazzi di questo tipo, per cui c'è l'animatore che infila la propria mano che va a finire dentro nella bocca del personaggio, per essere considerata una buona animazione deve procurare del dolore.
1: Certo. Sì. No, questa è una regola scritta.
2: Sì, perché voi dovete immaginarvi che il braccio che entra nella testa è la colonna vertebrale di un corpo.
0: Ah beh.
2: E quindi se vi mettete davanti a uno specchio, alzate il braccio e ci provate immediatamente, no, ma a parte il fatto del tempo,
4: a muovere il braccio, ecco,
2: soprattutto bisogna rendersi conto che la schiena dorsale è dritta, mentre invece come ci si mette sotto un tavolo e si alza il braccio si vede subito che il braccio va storto, per cui se si sta in una posizione canonica si fa male.
0: Allora, visto che l'abbiamo fatto prima con Marco Columbro, c'è stato qualcun altro che ha cantato sigle e guardo qui presente
4: e da lì non ho più smesso.
0: Sì, esatto, per cui Fora ha anche cantato, ovviamente ha fatto tante sigle di Ciao Ciao.
3: Passa per a dire una
0: certo.
3: cosa, ma Pietro ha una voce non bella, bellissima,
0: bellissima.
3: E canta da divinamente.
0: E noi ce l'ascoltiamo adesso. Era il 1985-86, anzi per l'esattezza il 1986, questa fu la seconda sigla di Ciao Ciao e secondo me Pietro se la ricorda, ce l'ascoltiamo su Radio Animati. Vediamo un po', era un for molto discolo in quegli anni.

0: Mamma, quanti ciao, ma non andiamo via perché siamo ancora su Radio Animati e abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare, vero Diana?
1: Assolutamente sì, siamo sempre qui. E con Pietro Ubaldi stavamo appunto parlando della trasmissione Ciao Ciao. Tu hai sempre doppiato For, però le partner sono cambiate.
2: Sono cambiate, sì. Ci sono stati anche dei partner maschi.
1: Esatto. Poi. Giorgia Passeri, Deborah Magnaghi, Paola sì. Tovaglia.
2: Esatto.
1: Un ricordo particolare con ciascuna di loro?
2: Caspita.
1: Domandone.
0: Sì, questa è una domanda.
2: Giorgia Passeri è stata, era la mia prima volta. la sua.
3: No? Non si scorda mai.
2: Non si scorda mai. E ci ho passato 2 anni, bellissimi. Tutto quanto, risentiva ancora del primo periodo Muratori, perché lei aveva cominciato con Giancarlo, e poi ci siamo trovati direi abbastanza bene in sintonia. C'era forse un po' meno improvvisazione perché ancora non lo sentivo così mio il pupazzo, eccetera eccetera, per cui mi attenevo un po' di più ai testi e agli stilemi che erano stati decisi collettivamente.
0: Prima abbiamo parlato di un equilibrio, no? Fra chi anima e chi doppia,
2: certo.
0: E un, come dire, passarsi la palla nel modo giusto fra tutti e due. Però in questo gioco entra anche il presentatore, cioè il personaggio,
2: l'interazione
0: con chi
2: del
0: interagisce.
2: Poi con
0: infatti io chiedo a entrambi, sia a Kitty Enrico che a te Pietro, qual è stato il personaggio o il presentatore di Bim Bum Bam, di Ciao Ciao, di qualsiasi altra trasmissione che c'è stata e con cui voi avete lavorato, che secondo voi sapeva interagire meglio con il pupazzo, con questo equilibrio così complicato,
2: che
0: poi non è detto che sia
2: facile,
0: il personaggio,
2: sì, certo,
0: magari che è rimasto di più o che è stato più famoso.
4: Allora, sicuramente allora ognuno di noi tre avrà una sua,
0: certo,
4: idea, però per me Paolo Bonolis era così animalo che era quello che era più meglio, anche perché fuori e dentro gli sketch noi ci facevamo gli scherzi in scena.
0: Allora qui voglio almeno un retroscena di Bim Bum Bam.
4: Allora, quell'animale
0: di
4: Piolo,
0: sì,
4: metteva le cicche che masticava sotto il bancone, perché dopo le recuperava e le rimasticava.
0: Gustoso.
4: E ti ho detto che era un animale dentro, anche fuori, però anche dentro. Per cui lui si muoveva come se fosse lui anche un bambino, hai capito? Per cui non aveva nessun ritegno a fare le cose, a scherzare, a giocare. Per questo era così vero, ma non fingeva per niente. All'inizio è stato anche un filo geloso di One.
0: Di One, certo.
4: Sì, è chiaro. Sì.
0: Per te Enrico invece l'interazione fra pupazzo e presentatore, hai un ricordo particolare?
5: Beh, un ricordo che ho molto, molto carino è con Mike Buongiorno e Five. C'è un'interazione davvero surreale. Cioè, praticamente
2: mi sa che non fanno fatica a credere.
5: Totalmente assente, praticamente. No. Racconta, sto parlando io, raccontarla adesso.
0: No, deve essere molto divertente.
5: La tua risposta, adesso do la mia. Nel senso che avevamo questo personaggio che era Five, aveva 1000 trasformazioni. Mentre con gli altri pupazzi dopo questo non è avvenuto, perché One aveva il suo carattere, aveva il suo mondo, e fuori anche, invece Five faceva tanti personaggi: Nelly Five l'infermiera, Rossella O'Five la donna del West,
0: certo,
5: il bel donzello, il cavaliere medievale, Bo Five che era il legionario della legione straniera che moriva di stenti e sete nel deserto. Quindi siccome noi dividevamo questo studio in via Giotto con Mike che faceva l'Ibis, chiedemmo insomma se poteva venire a farci una comparsata, e lui dice sì vengo, e abbiamo fatto questo set che era un set minimalista, proprio 4 robe di polistirolo con un teschio in primo piano, e c'era Five che diceva: ma sto morendo di stenti e sete. Arriva dentro Mike Buongiorno, che faceva Mike Buongiorno, c'è il teschio in primo piano, ma amici del deserto, allegria, cioè, proprio, così, cioè, proprio che non c'entrava una fava, inutile dire. Questa è un'interazione carina. Poi vabbè, certo, Paolo, Manuela, poi però non, cioè, tutti a loro modo, diciamo che io mi ricordo questo perché era il periodo in cui anch'io ero in diretta, ero proprio sul
0: con
5: campo,
0: loro, certo.
5: Poi dopo ognuno avrà i suoi
2: suoi, ecco.
4: Posso raccontare ancora un'altra, certo, cosa con me che era stata esilarante? Perché Mike era Mike che stava, se, anche se stava vicino a un baobab, a un elefante, a un serpente, per lui non cambiava, lui era sempre Mike,
0: esatto,
4: col suo stile e il suo aplomb, che io ogni tanto pensavo mamma mia. E allora decidiamo di fare il prototipo del gioco a quiz con Mike che fa veramente Mike e Five che fa il concorrente. E sai, un pupazzo di gomma e piuma, alto 60 centimetri, e insomma lui parte con la domanda, bla bla bla, perché allora così, allora, e questo però non sapeva la risposta, e allora cincischiava, no, ma, e allora Mike fa, no, ma signor Fai, si concentri, e io che avevo questo pupazzo di gomma e piuma, ma non era stata assolutamente provata, lo accartoccio finché si vedono solo la punta dei piedi e il naso, lo studio incomincia a ridere. Mike se guarda, allora si disincanta dalla domanda, guarda il pupazzo, fa ma forse si è concentrato troppo.
0: E Pietro, ma per te invece un ricordo proprio legato ai tuoi tanti,
2: tanti, perché poi è come quando mi chiedono delle voci dei cartoni, dei pupazzi, chi ami di più, chi ami di meno, i figli prediletti o meno. Io ho amato tutto quello che ho fatto e i partner, le partner, quelle che sono succedute, e per cui non so, con la Giorgia è stata la mia prima volta, la prima e la seconda, perché abbiamo fatto 2 anni insieme, poi è subentrata la Deborah Magnaghi, che ancora era giovanissima, ragazzona, sì. Adesso è una bellissima
4: la Deborina
2: donna.
4: O la Deborona.
2: Beh, c'è un'altra Deborah che poi ha fatto Ciao Ciao Mattina, per cui mi ha dire Deborah e Deborina per distinguerle. E poi ho fatto quegli anni bellissimi con la Paola Tovaglia, con lei condividevamo anche con la Deborah il doppiaggio, qui ci vedevamo in tante occasioni, con Paola in più abbiamo cantato tantissime cose, tantissime sigle, e devo dire che era veramente una ragazza straordinaria. E poi io ho sempre avuto paura, un po', mi metteva un po' d'ansia andare senza rete, no? Per cui improvvisare più di quanto non fosse necessario, invece è una cosa che mi piaceva tantissimo, ma ovviamente per improvvisare ci vuole anche grande sintonia, come è stato nel periodo storico d'oro di One e Paolo Bonolis. Loro scrivevano dei soggettini di 4 righe e poi avevano talmente sintonia fra di loro che improvvisavano, potevano andare avanti tutto il giorno senza problemi. Questo tipo di rapporto mi sarebbe piaciuto tantissimo, forse, diciamo che io essendo più attore come formazione avevo bisogno più di un copione da stravolgere, ma di un copione, di un'idea, e poi, come ti dico, le cose nascono, perché ci sono stati dei periodi di vera e propria diretta, per cui quello che succede, compresi gli errori, vanno in onda ed è certo, bellissimo, ma se no diciamo che c'era un canovaccio.
0: Matteo,
3: c'è una domanda che io mi pongo da un sacco di anni ed è la serata giusta per scoprirlo, ma il doppiatore di un pupazzo nello studio televisivo dove sta? Bravo Matteo.
2: E dipende se lo studio è piccolo o grande, e dipende dalla sonorità dello studio, anche se poi, voglio dire, il suono viene modificato.
3: No. Nascosto sotto, neanche credo.
2: Generalmente dietro le telecamere, nello studio, anche se poi noi abbiamo un piccolo grande, un monitor come loro sotto il famoso bancone, hanno il loro monitor speculare, perché altrimenti il movimento deve essere quella che è la destra e la sinistra, eccetera eccetera, e io ho un monitor già con gli stacchi di regia, per cui io vedo cosa è inquadrato e cosa no, e ho in cuffia i ritorni della mia voce, delle voci dei conduttori, eccetera, e loro, la mia voce che deve sembrare lì nella scena in quel momento, gli arriva da una cassettina che hanno sotto,
5: diciamo, o è in diffusione. Diciamo che è un lavoro molto complesso, perché il coordinamento, sì, il coordinamento è di tipo umano, quindi fisico, e poi di tipo anche tecnico, nel senso che tutto deve avere un certo equilibrio.
2: In alcuni casi, per esempio, era divertente, perché noi siamo approdati dopo aver girato tutti gli studi di Mediaset di Cologne e dintorni, eccetera eccetera, siamo stati un po' dappertutto, in uno studio che era un ex magazzino piccolino, e mi ricordo che i primi tempi la mia postazione audio, visto che era diventato diventata quella, ma c'era un po' di rimbalzo del suono. Mi hanno costruito col polistirolo una specie di cesso. Con addirittura, sai come le scritte sui muri, il cesso, il mio sedile era quasi una tazza da cesso. C'avevo persino la catena, una cosa.
4: No, adesso si vuole buttare giù. Era adorato, no, è vero. Adorato, sì, da tutti.
0: Tutti, certo.
5: Ma comunque mi ricordo delle soluzioni di questo tipo un po' estemporanee, ecco.
4: Era il famoso Studio 8.
0: Una delle cose che io da bambino ricordavo è che, e che non potevo avere, era un mio pupazzo di One, un mio pupazzo di Five. Anzi, spesso c'erano così annunci fatti proprio da Paolo all'interno delle trasmissioni che invitavano a non acquistare pupazzi contraffatti, perché c'erano persone che spacciavano, mandavano in giro lettere. All'epoca c'era ancora la posta, dicevano: vieni a trovarci all'hotel tal dettaglio,
5: sì,
0: vincerai il pupazzo di One, sì, di fuori, sì, eccetera eccetera. Io ricordo benissimo, sì, gli annunci soprattutto di Paolo Bonolis, che diceva: bambini, non vi fidate di queste cose, perché One è solo nostro, sta qua, non ci sono. Però perché non è per Five già qualcosa di più, ma perché per One e Four non fu fatto grandissimo merchandising, eppure i personaggi erano, insomma...
5: Per me è stata una questione di miopia dal punto di vista...
0: Non fu una scelta.
5: No, anzi, noi, voglio dire, li costruimmo, siamo stati assolutamente ben compensati, abbiamo anche ceduto dei diritti d'uso, e quindi non ci sarebbero stati ostacoli, una accordo si sarebbe trovato in ogni caso. Io penso che si tratti proprio di una questione di miopia, cioè vuoi per un discorso evidentemente matematico. La miopia deriva dal fatto che non si sono resi conto al momento di quello che avevano fra le mani. Però l'hanno fatto, è stato fatto in una maniera poco, cioè un po' malaccorta, perché vista la quantità di carichi di pubblicità e telepromozioni che c'erano, avrebbero potuto fare uno più uno fa due. Probabilmente c'era un maggior interesse nel lavorare in termini pubblicitari con altre major company che non fare un piano industriale molto preciso che prevedesse del merchandising. Sono stati fatti dei tentativi che però non sono andati evidentemente nella direzione
0: giusta.
4: Infatti fu prototipi. Per Five ci fu la linea scuola, ci furono i pupazzi in PVC, i pupazzi, sì, in gomma piuma più grandi,
5: li facemmo noi, sì, tutti
4: pannolencio, cioè fu, sì, fatta comunque una linea.
5: Ma lì torniamo al vecchio discorso,
0: a
5: uno
0: cosa serviva Five,
5: esatto, alla, certo, fidelizzazione. E poi dietro a questa manovra c'era comunque Silvio Berlusconi, c'era il lancio di tutta questa linea editoriale. Dopo il lancio è stato messo in secondo piano, perché prima c'erano i cartoni animati, c'era tutto un mondo da creare, e forse dare troppo spazio a One avrebbe magari creato uno scompenso, un disequilibrio, forse anche delle tensioni, non lo so. Fatto sta che questa cosa non nacque.
3: Io credo che prioritario fosse poi la vendita degli spazi pubblicitari.
5: Esattamente.
3: La funzione di One fuori era attirare,
5: esatto,
3: il pubblico, e questo lo faceva.
5: Sì. Però nulla avrebbe vietato di
0: fidelizzare con dei giocattoli.
5: Sì, cioè, anzi, per me è stata una cosa. È stato un errore, ecco. Adesso chissà, può darsi, visto che c'è questo ritorno di interesse per quegli anni, però da quello che vedo non mi sembra, ecco, che ci sia ancora una volta una capacità di visione così, così ampia, ecco.
3: Ma dei Five One e Four originali, quanti ne sono sopravvissuti?
5: Dunque, ce ne ha uno la Manuela Blanchard di One, ne ha uno la Giusy Ferro a Barbados, ne ha uno Marco Moroso, che è un nostro conoscente che adesso è lanciatissimo, vive a Hong Kong per l'industria dei giocattoli, ed era uno dei designer della Trudy. Ne aveva ovviamente uno Giancarlo Muratori. Ce ne sono due al Museo dei Burattini, lì al Castello dei Burattini di Parma. Uno è One Jolly e uno è uno One, anche lui tutto coperto di neve, perché era di uno speciale alla ricerca di Babbo Natale del 92, del 90-92, mi ricordo. E poi c'è quello che abbiamo qua con noi. Poi ecco, c'è quel One che è stato rubato dal seminterrato museo della scuola Paolo Grassi, dove c'era anche un Four, dove c'era anche un Five.
4: No, c'erano solo tre.
5: E fai 4 e 1, ma Ambrogio non c'era. Un Ambrogio ce l'ha sicuramente Daniele Demma, un Ambrogio al museo di Parma. Sì,
3: cioè, qui non ne avanza neanche uno per un collezionista che vuole
5: no, no già, ma io adesso sulla nostra pagina c'è molta gente che proprio un signore stasera che mi aveva già contattato nei giorni passati che davvero lo desidererebbe, insomma. Adesso noi stiamo cercando di capire come rilanciare qua, cioè notizia esclusiva, stiamo cercando di rilanciare questo discorso, vedremo come farlo, non vi anticipo niente, però qualcosa sicuramente accadrà nel 2018, deve, e insomma questo signore vuole a tutti i costi avere il suo One, e noi non possiamo garantire naturalmente nulla a nessuno, naturalmente non l'originale, non grande così, però magari si penserà di fare qualcosa di piccolo, sono cose che vanno tutte ovviamente organizzate e pensate. Sarebbe semplicissimo fare delle dime, prendere, andarsene a Hong Kong un attimo e torniamo con 10.000 pupazze, ma non è così che funziona per noi.
0: Non fu però la unica collaborazione fra il gruppo 80 e Pietro Ubaldi, perché per la pubblicità fu realizzato per la D'Agostini MZ un personaggio, fra l'altro stavolta ancora si torna sul nero come Five, che si chiamava Cirillo ed era un elefantino,
4: sì, meraviglioso,
0: che era legato a una
2: Gioca e suona con Cristina.
0: Gioca e suona con Cristina, interagiva con Cristina D'Avena in fondo, sì, al telefilm Arriva Cristina,
4: e cantava tantissimo,
0: per cui c'era una...
5: Hai qualcosa da farci sentire?
0: Qua non ce l'ho in questo momento, però volevo un ricordo su questo pupazzo, perché fra l'altro era molto carino Cirillo, perché era, secondo me era un bel pupazzo. Tu Diana te lo ricordi, Matteo no, ma noi sì,
4: era azzurro,
2: sì, dal rosa all'azzurro.
4: Aspetta, dal rosa all'azzurro, ma dava molto all'occhio. Poi sul nero, che è molto elegante, stava proprio bene, stava d'incanto. Era vestito con una salopette.
6: Perché, allora, il discorso che tutti avevano sempre, scusami,
4: prego, vai
6: no,
4: pure.
6: Il discorso di Cirillo rientra sempre in questo discorso. Il teatro sul nero è difficile, poi si fa per dire difficile. Ha bisogno di una cura particolare, perché bisogna avere dei bravi datori luce, dei bravi direttori della fotografia.
2: Luce di taglio che deve nascondere gli animatori.
5: Da fotografo, ecco, vorrei
0: giustamente.
5: Allora, perché adesso io poi lavoro ancora nell'ambito scenografico, televisivo, e non voglio parlare male di nessuno. Allora, io sono l'ultimo degli ultimi, so fare il mio mestiere, non devo dimostrare nulla a nessuno, so scolpire i pupazzi, eccetera. Però quando si comincia a entrare in questi discorsi un po' divistici, arriva il direttore della fotografia e me c'è il direttore della fotografia, cioè stai calmo Jimmy, nel senso che è un conto se devi fare le luci a Greta Garbo, e quindi se stai, non stai attento, le fai un naso, eccetera. Allora, per muovere, per animare bene, per illuminare bene i pupazzi su nero, sono due le situazioni: o, come dicevi giustamente tu Pietro, lo fai per il teatro e quindi le luci devono essere di taglio. A me le luci di taglio per il teatro non mi sono mai piaciute, perché comunque le luci di taglio fanno delle ombre che sono orribili. Nel teatro giapponese del Burraco se ne sbattono le palle delle ombre di taglio, si fanno la bella loro bella luce, e se vedi gli animatori di dietro li intravedi, per una legge proprio minima di transfer di tipo psichiatrico e psicanalitico li ignori dopo 40 secondi. E questo, risistemiamo la questione teatro. Per la questione televisiva, anche lì a grandi pippe, no? Il direttore della fotografia non si può dire più.
0: Sì, su Radio Animati
5: siamo
0: cresciuti,
5: non siamo mica in fascia protetta,
0: no.
5: E quindi no, perché questa cosa mi fa anche imbestialire, perché poi eravamo noi dietro i neri, quando poi non dovevamo fare il chroma key che li avrei ammazzati tutti. Aggiungi un altro 1000, mettici un altro 2000, te sei come un cretino che stai morendo disidratato. Le luci per i pupazzi sul nero in chroma key si fanno diffuse, che è semplice: prendi un lenzuolo in jersey, lo tiri dietro, ci metti 2000 watt di luce e adesso

0: statica. Quindi nel movimento, visto che abbiamo fatto le videofiabe, ci metti gli aiuti, però devi usare la luce diffusa. Guai a Dio se lo vai a dire in uno studio televisivo, perché sennò sembra che non guadagnino, cioè non si guadagnino bene lo stipendio.
1: No, c'è da dire che ogni volta in uno studio televisivo ti dicono dovremmo cambiare un po' le luci, tutti dicono no, no, ti prego, perché passano ore, ore, okay. ore.
2: Diana.
3: Questa sera abbiamo citato per ben due volte le videofiabe, ma chi è a casa non ha ben capito di che cosa stavamo parlando, secondo me. Stavamo parlando dei libri in TV dell'editrice Dami, una collaborazione tra il gruppo 80 e la casa editrice di Elisabetta Dami, in cui anche Pietro ha collaborato perché doppiava il leone Leo ed anche altri personaggi.
1: La stanza dei giochi, diciamo il leone re della giungla, ma anche della stanza dei giochi, e raccontava le favole come fosse uno zio, un nonno, dice c'era una volta, e lì entrava la fiaba classica, erano 12 o 13
3: 13 fiabe classiche
1: raccontate, animate
3: sia con tecnica da sotto che con tecnica su nero.
0: Sì. Diciamo che allora il progetto editoriale è nato da questa collaborazione utilizzando dei libri molto semplici che erano già di per sé lo storyboard delle fiabe. La cosa curiosa che ci terrei a, ma non tanto per metterci noi una medaglia sul petto, è che questa idea, che era quella che in una notte i pupazzi, cioè i giocattoli della stanza di un bambino, diventassero vivi, è venuta alla luce ed è nata prima che arrivasse il film Toy Story. Cioè non è che l'abbiamo fatta dopo, perché poi fosse Toy Story, e quindi questa è una cosa che io rivendico in termini di contenuto,
3: infatti
0: perché
3: siamo nel 94
0: 93 i primi tre episodi
3: prima di Toy Story
0: esattamente, e quindi sì, abbiamo fatto proprio questo tentativo peraltro molto ben riuscito, e le parti narrative sono affidate ai pupazzi dal sotto. E un'altra cosa che ci tengo, visto che ci rilacciamo al discorso delle luci prima, è che lo spazio fisico in cui noi abbiamo realizzato queste videofiabe, a parte essere andati in studio per l'audio con Pietro, siamo andati in uno studio di registrazione dove sono state registrate le parti audio, tutte le parti musicali,
3: fantastiche le canzoni,
0: ecco.
3: Tra l'altro
0: sì, a parte alcuni cori che sembrano i cori degli ubriachi, perché in effetti ho partecipato anch'io, che in quanto a capacità musicale cioè è proprio quadrato, ma diciamo che lo spazio fisico dello studio televisivo di ripresa era veramente una cosa che non se qualcuno lo vede non ci si crede, ecco, per tutte le persone che c'erano dentro a lavorare, perché cosa sarà stato 6 per 6 metri di larghezza per un 5 di profondità,
3: quindi minimo, una grande equipe.
0: Normalmente
4: 4 metri d'altezza.
0: Sì, poi normalmente c'erano dunque il leone, due animatori, la scimmia, due animatori, i 6 animatori di fisso,
3: la bambola,
0: 7,
3: violetta.
0: Sì, quindi diciamo che c'erano 8 animatori di fisso, le luci, tutti i tecnici, le due camere, l'audio, e quello per quello che riguarda la parte della stanza dei giochi. Via la stanza dei giochi, dentro il teatro su nero, anche lì 7-8 animatori. Cioè è stata una devo tagliare.
5: No, tranquillo.
0: Devo tagliare e mi dico no, lasciatemi il microfono.
3: Lasciate parlare quest'uomo, perché è fantastico da ascoltare. Ma facciamo parlare anche Pietro.
6: Volevo dire una cosa di Pietro che lui non dice mai, che è meravigliosa. Lui canta.
3: Perché Pietro è modesto.
6: Che canta benissimo e non conosce le note musicali. Pietro, come
1: fai? No, ho cercato di insegnarmele più volte, vado ancora a lezione anche di teoria musicale, ma
6: la chiave di violino sai qual è?
1: Almeno quel Ma io grosso modo già non mi sembrano cacchine sulle appese o mosche appese, ma però capisco un po' più di una volta, però no vabbè, ma quello
6: dimmi come fai
1: prima,
6: perché per me è un mistero.
5: Sentiamolo un po' all'opera di nuovo, Pietro, stavolta dai, con Paola Tovaglia, che ne dici? Un'altra sigla di Ciao Ciao, l'anno in questo caso era il 1989, e ci ascoltiamo Pietro con Paola Tovaglia in una sigla. Forse eravate a Legoland, qui non eravate più a Gardaland.
1: Erano a Legoland, perché a me in quanto solo voce non mi portavano.
0: Verranno pubblicate le foto di Legoland, le abbiamo,
5: e allora andate su Facebook se non l'avete già fatto.

0: For e Paola Tovaglia su Radio Animati, ovvero For, ci sei sempre? For.
1: Sì, stiamo parlando.
2: Fai For.
1: Ah, sì, sì, ci sono.
0: Ti piaceva cantare queste sigle For?
1: Moltissimo. Cantare mi piaceva e mi piace tuttora, nonostante mi considero un attore di professione, ma non un cantante di professione, però cantare mi piace tantissimo. E poi è una delle forme di espressione sicuramente più belle che esistono.
3: Canti, quando ti fai la doccia canti.
1: Io canto sempre, e loro lo sanno benissimo, no? Tutti gli anni di studio, io avendo poi le cuffie in testa e il microfono davanti, figurati. Cantavo per 7 ore di fila, quando tu dici basta, non possiamo più.
3: No, perché lui è molto generoso quando è in studio.
2: Vedevi ogni tanto una faccina, un animatore che saliva su dal bancone e faceva a Pietro il gesto del taglio alla gola.
1: Basta, ti prego.
0: Ma noi fra qualche giorno lo troveremo sul palco di Lucca Comics insieme a Stefano Bersolo, per cui lo risentiremo sulla prova dal vivo e con un pubblico.
3: E cosa canterai?
1: Canterò in questo caso, diciamo che il protagonista dello spettacolo, il perno dello spettacolo è Stefano Bersola, con tutta la sua storia musicale all'interno, perché c'è una specie di canovaccio, insomma, se
0: non svegliamo troppo.
1: Gianluca Del Carlo, il grande Gianluca Del Carlo, ha ideato questa formula e noi siamo un po' i valletti, siamo di Stefano.
0: Scopriremo,
1: c'è un momento Disney piuttosto ampio e io canterò 2 o 3 pezzi Disney. Non da solo, ovviamente.
3: Bello.
2: La sirenetta.
1: Con un gran coro, bellissimo.
2: La sirenetta.
1: Avremmo dovuto fare.
2: Era ironico, Pietro.
0: Pietro, oltre a Fore e a Cirillo.
1: Il tritone.
0: Oltre a Fore e Cirillo, però, è giusto ricordarti anche come doppiatore di One. Perché.
1: Sì, ho ereditato questo grandissimo personaggio, cercando di svolgerlo nel migliore dei modi, anche se poi dopo la famiglia si era molto ampliata, le storie erano un po' diverse, la collocazione oraria era un po' diversa, per cui quel tipo di rapporto molto particolare che c'era stato i primi tempi tra Paolo Bonolis e Giancarlo Muratori, tutto sommato non voglio assolutamente sminuire, anzi era
0: un'alchimia,
1: era il trio. Fantastico Paolo Emanuele Juan. Io ho cercato ovviamente di imitare, ma non in un senso da scimmiesco, nel miglior modo possibile, per non far sentire tanto ho cercato di stare nella scia di Giancarlo Muratori, però non c'era Bonolis, per cui interagivo con altre persone, lo spazio forse
0: era diverso,
1: ho cercato piano piano di portarlo più verso le mie corde, ma non potevo stravolgere il personaggio e comunque ho amato molto anche Juan, per quanto diciamo che mi sono sempre sentito più legato a Forte che a Juan.
4: Ma in televisione Juan e Forte si sono mai incontrati?
3: Una volta.
0: Sì?
1: Sì, forse sì.
3: Una volta. Una volta, ho la registrazione della presentazione del nuovo
1: del palinsesto,
3: dietro un pianoforte. C'era Paolo che presentava, c'erano tutti i conduttori e c'erano Ambrogio, Juan e Forte. Cioè, io che mi ricordi è l'occasione ufficiale.
4: Ma in quel caso il doppiatore di Juan era Muratori?
1: Era ancora Muratori.
4: Ma dato che tu hai doppiato sia Forse a Juan e che questa sera sono qua tutti e due, li abbiamo pubblicati
1: certo.
4: Su Facebook. Sapresti improvvisare un dialogo fra Fore e
1: un dialogo fra di loro?
4: Una
1: volta, anche nel periodo d'oro del doppiaggio, facevamo 4 personaggi a testa in una serie, ci parlavamo, ci rispondevamo da soli nello stesso anello, che era la porzione da doppiare in quel momento. Adesso non lo so, perché poi assolutamente.
5: Piolo, vieni a prendermi, c'è un orso che mi sta fissando.
1: Ti sto ammirando piuttosto.
0: Bravissimo, fantastico. One, four, five spesso venivano rappresentati anche sulle copertine dei dischi, penso alle famose con Fivelandia. Sul come venivano disegnati graficamente, voi avevate possibilità di dire qualcosa?
3: Infatti,
2: bravo.
0: Ok.
3: sono domande che non vanno fatte.
2: Domanda.
0: Ma mi avete risposto. Non avevate.
3: Non dimentichiamoci comunque anche di Ambrogio.
0: Esatto, infatti volevo arrivare lì, perché a fianco di personaggi, insomma, che sicuramente hanno avuto anche possibilità di carriere più lunghe, come 5, 4, 1, ci sono stati personaggi che comunque sono andati in televisione e che sono stati amati e conosciuti. Quindi penso a Ambrogio, ma penso anche a Vitamina, penso a Ragù. a Forino, Forino. Frittella e Micmac,
1: Ulala,
0: Ulala. Questi, c'è stato un personaggio che secondo voi, se avesse avuto un po' più di tempo e forse una collocazione televisiva diversa, avrebbe potuto in qualche modo emergere di più?
3: Ambrogio.
2: Sì.
3: Ambrogio dal punto di vista formale è un pupazzo bellissimo. Cioè proprio dal punto di vista proprio della scultura, perfetto.
1: Ma avremo che ti assomiglia fisicamente un po' di più, Ombro.
3: E a me? Non so, non aveva gli occhiali.
1: No, però
3: peloso,
1: Però sì.
3: Non lo so, c'è chi dice che assomigliava anche a Five.
0: Ecco, sì, io infatti devo dire
3: però,
0: che
3: però vedendo Marco direi che sì, ma Marco Columbo ci assomigliava di più.
2: Ma
3: ecco,
2: ma
3: rispetto al discorso di Ambrogio volevo concludere rispetto proprio alla domanda che mi hai fatto, ci è mancato, visto appunto il ritmo a cui eravamo sottoposti, tutto quello che accadeva, di stringere una relazione più importante con Demma, perché aveva un bel timbro di voce, però non siamo mai riusciti a diventare uniti e a conoscerci come ci siamo conosciuti con Pietro, con Giancarlo.
2: Per il nostro carattere, che non era un carattere femminile, facile, maschile, ma non era in
3: il
2: quelle
3: nostro
2: il che il nostro carattere, nel senso che come ci piaceva caratterizzare i personaggi, per noi Demma era un pochino algido, per cui non entrava mai così profondamente, era molto didattico, per cui faceva esattamente quello che era scritto, era precisino.
3: Probabilmente era questo anche che si aspettavano da lui o dalle indicazioni che gli erano state date. A me rimane a rimpianto di non aver avuto la possibilità di entrare in sintonia con la persona, perché le volte che abbiamo parlato c'era proprio la sensazione da parte sua che gli si volesse insegnare il mestiere, e questo è stato per me un limite nel nostro rapporto, perché nessuno metteva in discussione la sua grandissima, certo, capacità. Poi è un collega di Pietro,
1: sì, sì,
3: e quindi Daniele è assolutamente bravissimo.
1: Assolutamente, sì, sì.
3: Ecco. Allora, a me, che ecco, dico questa cosa perché mi spiace il fatto che non sia nata questa alchimia, perché il pupazzo era fatto strabene, cioè era proprio bello,
2: era bellissimo. Anche Daniele era bravo, capito? Però
0: è un'alchimia, no? Certo, quello non si può forzare.
3: Comunque il programma funzionava in ogni
0: assolutamente
3: caso.
0: Assolutamente.
6: C'è una domanda su Ambrogio, sì, che mi è stata spesso fatta dopo aver organizzato la mostra a Parma. Ma Ambrogio, che animale era esattamente? C'è chi dice un leone, oppure uno scimpanzé.
3: Uno yeti.
6: No, ma una scimmia. Animale.
3: Se devo dire un animale, una scimmia.
6: Una scimmia.
3: Sì.
6: Quindi
3: Ragura,
6: avete sentito da casa?
3: Ragù era decisamente uno scimpanzé, sì.
6: Ragù sì.
3: Il Forino è il frutto di uno che si è preso i funghi allucinogeni, si capisce.
1: I colori erano.
3: Appunto, i colori un po' fluo, così, però carino, sì.
6: Quindi Ambrogio era una scimmia.
3: Anche Ulala in qualche modo, una scimmietta.
6: Sì, carinissimo.
1: Io mi ricordo per un certo periodo della diretta di Ciao Ciao che c'era un gioco con l'arca di Noè, c'erano domande sugli animali, voi avevate portato tutti i vostri animali, a cui a un certo momento in avanti, più che i versi, avevamo cominciato a dargli le voci, ci divertivamo un casino, per cui non so, mi ricordo che c'era un topone che spuntava, era un rattone che era più grande del gatto, avevamo fatto un napoletano che usciva e sbucava, boom! T'ha già fatto paura. Io se vedo un gatto io quello me lo mangio.
0: Kitty, Enrico, ma in tanti personaggi che abbiamo elencato in questo momento non c'è stato mai un protagonista femminile, perché?
2: Perché il femminile scusami,
3: tieni.
2: Allora, perché femminile c'era già la ragazza presente, che era quella che prendeva, perché il discorso e il trittico era così composto: alla base il papà, la mamma e il figlio. E il figlio era il pupazzo.
3: Sì.
2: Hai capito?
0: Certo.
2: Per cui era il figlio, come dire, ideale, malandrino, birichino, perché ci si aspetta sempre che un maschio possa essere più vivace. Poi adesso veramente tutte le scuole di educazione hanno sconfessato questa cosa, però e il maschile era per questo.
3: Ma in effetti non è una cattiva domanda, anzi, perché in effetti noi siamo stati manchevoli da questo punto di vista. Non abbiamo creato un personaggio femminile, non ci è stato richiesto.
0: No, certo, fondamentalmente. Ovviamente.
3: Però sarebbe stato interessante, ecco.
6: Cioè, in realtà ci sono stati dei personaggi femminili, ma erano di secondo ordine, sì, diciamo.
1: Ah, la strega,
6: anche
1: la strega.
6: Di terzo, sì, cioè, all'interno magari di...
3: Sì, però non personaggi, ecco,
6: produzioni, però, andate in onda pochissimo.
3: Per esempio la Violetta nelle videofiabe, la bambola Violetta, siamo sempre in fascia protetta, però non era amatissima dai nostri cameraman, no, insomma.
7: Neanche dagli animatori.
6: Ma io, sì, pensavo per esempio anche a Zucchero, comparsa in Ombre Rosa.
3: Ma lì
6: che era una guanina.
3: Purtroppo lì siamo
6: molto
3: stati bene ostacolati.
6: Sì, sì, certo.
3: Siamo stati ostacolati.
6: Andato in onda soltanto una volta
3: lì,
6: e poi mai più ritrasmesso.
3: Noi ci avremmo molto molto tenuto, perché
6: però
3: era,
6: ecco,
3: un bel personaggio.
6: Sì, e lì diciamo che di personaggi femminili pupazzi ce n'erano.
3: Sì, però dopo appunto questo confliggeva con la Licia. Lì c'è stato un esperimento interessante per lei, l'ha lanciata nella carriera, ma la fascia ragazzi non era la sua.
6: Stiamo parlando di Licia Colò, per chi non lo sapesse.
0: Sì. Licia Colò, Bimbam 83, e stiamo parlando anche di come potremmo definirli, sitcom, siparietti,
6: sì,
0: serie,
3: tentativo, diciamo,
6: un tentativo
0: che sono stati inseriti all'interno di Bimbam Bam fin dalle prime edizioni, con forse risultati diversi a seconda
1: parodie,
0: poi del tempo.
6: Sì, erano parodie western in questo caso.
3: Sì, ma questa è stata una cosa, un astro, una meteora.
6: Sì. Un
3: poi,
6: esperimento del 1985, se
3: no,
6: non
3: prima,
6: erro.
3: Prima.
6: O prima?
3: Sì, sì.
2: Stefano Vicario, regia.
6: Stefano Vicario alla regia.
0: Quindi se c'era Licia era 83, o
3: sì, sì.
0: 83 o giù di lì?
3: 83-84, una cosa del genere.
0: Mm-hmm. Vi divertiva, no, farle?
3: Sì, sì.
0: Più
3: sì,
0: che la classica puntata in studio?
3: No, questo non è idea, dipende, perché erano più faticose queste,
7: Sì.
3: Cioè comportavano maggior lavoro.
2: Perché erano delle narrazioni.
0: E poi c'erano i costumi da preparare, certo, per il pupazzo.
2: I costumi, preparare tutto prima, arrivare tutto.
3: Le scene, soprattutto le registrare le scene, ecco.
2: Sì.
3: Quindi bisognava essere
6: creare
3: convinti.
6: Nuovi pupazzi anche.
3: Sì, ma quello all'inizio, per quel discorso che avevamo fatto dell'entusiasmo, così eravamo una fucina. Cioè, perché di quelli che adesso noi stiamo ricordando, che avete visto anche a Parma, così, cioè, è andato perso una quantità di materiale incredibile, nel senso che noi abbiamo fatto costruzioni continuamente, anche proprio per testare i materiali, per non rimanere fuori esercizio anche.
2: Allora, a proposito di personaggi, io sono stata sempre per anni una fan dei Muppets. E chi non l'è stato?
6: Fantastici.
2: Fantastici.
1: Ho anche avuto l'onore di doppiare un paio di film.
2: Sì.
1: Nella serie Muppet Babies.
2: Ah, certo.
0: Certo.
2: Sì, certo.
0: E ci sei anche nella sigla.
2: Allora, ma la cosa divertente, ditemi, ma se eravate tanto fans dei Muppet, che erano bravissimi, come mai noi abbiamo fatto dei pupazzi così diversi? Quando noi abbiamo provato a fare dei pupazzi italiani con quel sapore un pochino Muppets, ce l'hanno ricacciato nei denti. Cioè, non li volevano proprio.
0: E invece però i nostri pupazzi, i vostri pupazzi, sono stati così amati e voluti anche in tanti altri paesi europei. Questo va detto, perché se noi amiamo One, Four e tutti gli altri, in altri paesi conoscono Bino, se non sbaglio,
6: Bino,
0: in Germania,
6: esatto.
0: E una scimmietta in Spagna.
6: Bumpy, era un pipistrello.
3: E poi non dimentichiamoci, ce lo dimentichiamo sempre, anche Vollo, un leone.
6: Vollo, un leone,
3: esatto,
6: per la TV satellitare tedesca.
3: E la gattina Lucy.
6: La gattina Lucy, che ha lavorato con Bino,
3: Bino
6: a Bim Bambino,
3: sì,
6: che
3: sì,
6: era
3: sì,
6: una trasmissione equivalente al nostro Bim Bum Bam.
3: Sì, perché la produttrice di quella fascia ragazzi era venuta proprio in visita, su invito della Valerie Manera, a vedere la nostra produzione, la trasmissione, per trarre delle ispirazioni, e lì ci avevano chiesto di realizzare appunto dei caratteri.
2: Scusami, a Bino, che era il topo che Eva Ploder, che era la produttrice, aveva scelto l'equivalente di Valeri Manera Italia, aveva scelto Bino, praticamente hanno dato le chiavi delle città,
6: della città di Monaco.
3: Di Monaco, sì. E poi ha consegnato un assegno di beneficenza nelle mani di Michael Jackson.
6: Esatto, c'è su YouTube infatti il filmato. Sì.
3: Che storia.
6: Meraviglia.
3: È stato un incubo quando è arrivato Michael Jackson, eh? Non si poteva toccare, non si poteva, non lo so.
0: C'eravate voi in quell'occasione? No, non eravate presenti.
6: E questi pupazzi tedeschi, tra l'altro, avevano anche il meccanismo di movimento degli occhi.
3: Sì, ah, sì, Bino,
6: for,
3: sì, sì, sì, è vero, è vero.
6: Quindi li hanno richiesti dopo aver visto Four.
3: Sì, hanno visto One e Four, hanno voluto analogo. Questo e poi volevano anche appunto i meccanismi, per cui altro lavoro.
6: Come mai un topo? Hanno voluto un topo, hanno richiesto espressamente un topo?
3: Sì,
6: o...
3: penso di sì.
2: Vabbè, no,
3: o forse avevamo fatto tutta una serie, sono quei famosi pupazzi, sì, con i peli. Cioè,
2: avevamo fatto una serie, avevamo messo in cantiere una serie di personaggi e dopodiché avevano scelto Bino. Che non si chiamava Bino, naturalmente.
6: Non si chiamava Bino, cioè, naturalmente.
3: È strano come nell'immaginario dei pupazzi, cioè, mentre nella realtà un topo ti terrorizza, ti fa scappare, vuoi ammazzare, all'interno del mondo dei pupazzi, da Topo Gigio in poi, il topo ha sempre avuto una.
2: Topolino?
3: Sì, topolino,
0: certo.
2: Cioè, insomma, topino,
3: chissà com'è.
1: O Stilton.
3: Guarda, quello, ecco, non me lo devi nominare proprio, cioè, non lo voglio sentire.
0: Facciamo un'ultima pausa musicale prima di arrivare nel blocco finale dei saluti. Fra le varie sigle, l'abbiamo citato prima, il Dream Team di Bim Bum Bam, Paolo, Manuel e Juan. Ci fu una sigla in particolare, questo l'anno invece è il 1988, che per noi all'epoca, giovani spettatori di Bim Bum Bam, sciolse uno dei più grandi misteri che ci aveva portato avanti fino a quel momento. Ma Juan, come le ha le gambe?
1: Le ha pelose,
0: e quella videosigla nel castello di Gardaland ci svelò per la prima volta come Juan aveva le gambe. E allora ci riascoltiamo proprio quella sigla lì.

0: Bim boom bam su Radio Animati. Matteo,
1: qui abbiamo 1 e 4, c'è anche 5. In rete si è fantasticato del fratello cattivo 2 e dell'altro fratello 3. Avete mai sentito leggende su 2 e 3, oppure a voi è mai venuta l'idea di dire ma dovremmo completare la serie inventandone altri due in mezzo?
2: Se facessero le reti televisive ci facessero lavorare, io farei anche zero.
0: Matteo, questa era la domanda che avevi pensato e ci hai tenuto sulle spine fino ad ora? Vabbè, andiamo avanti. Passa la parola alla canzone.
3: C'era una famosa barzellettina all'epoca, il segretario dell'ONU si chiamava Utante, i figli si chiamavano Utantione, Utantadue, Utantatré.
0: Diana.
4: No, io volevo semplicemente dire una cosa molto velocemente. Visto che con TVpedia avevo organizzato questo evento a Parma, che poi ha lanciato una serie di ospitate per il gruppo 80.
3: Sì, anzi, è stata una cosa molto bella di cui ti ringraziamo, la vostra associazione.
4: Era quello che volevo.
3: Una giornata proprio bella.
4: Era quello che volevo, non essere ringraziata, ma lanciare proprio una serie di ospitate in giro per l'Italia.
3: Perché sì, Enrico, bella idea, mi piace.
4: Quest'estate è riuscito comunque a farsi un bel giro, è stato a Roma, è stato a Pescara e insomma ha conosciuto anche tanti fans in giro. E adesso quell'evento che c'è stato a Parma diventa un DVD
0: ah,
4: in collaborazione,
0: che bella notizia.
4: Eh sì, in collaborazione con TVpedia. E presto i soci di TVpedia sapranno quando uscirà, a breve.
0: Però va detto che per diventare soci di TVpedia ci vuole poco, per cui andate, cercate TVpedia su Google, andate sul sito ufficiale TVpedia, vi potete scrivere facilmente e quindi il DVD è facilmente reperibile.
4: Sarà facilmente reperibile tra un po',
0: manca poco all'uscita.
4: Manca pochissimo, siamo ai lavori finali.
0: Bene, io direi che siamo anche ai saluti finali, perché questa serata è volata e veramente abbiamo così attinto dai vostri ricordi, da quello che avete regalato in tanti anni di televisione.
2: E non sai quello sarà il nostro futuro.
0: Infatti, perché vedo che qui parte con un DVD, poi c'è un giro in tutta Italia di Enrico in Vespa insieme al fantastico Jimmy.
3: D'inverno no,
0: però insomma la primavera tornerà prima o poi.
3: Sì.
0: E per cui
3: se riviveranno i pupazzi avranno bisogno della voce, non mi ritirano la patente.
4: Le idee ci sono in cantiere, ci sono tante idee con il gruppo 80 e speriamo di concretizzarle piano piano tutte.
3: Sì, perché no? Perché no?
0: Quindi insomma abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 in
3: e voglio salutare di nuovo la nostra grande Alessandra Valeri Manera, che è qua in spirito con noi.
0: Ma per Bacco.
3: La sentiamo nel nostro cuore.
0: Sì, assolutamente. Sì, ciao, insomma, ciao. Abbiamo fatto questo bel viaggio negli anni 80 in questa TV colorata, in questa TV così spensierata, che però insomma ha fatto crescere quantomeno generazioni di persone curiose.
2: Aspetta, però volevo dire una cosa: era spensierata, ma c'erano anche i contenuti.
0: Esatto, infatti.
2: Cioè, è per questo che ha tenuto legate le persone.
0: Assolutamente, ne parlavamo prima proprio con Enrico. Che
2: volevo
0: era un po'...
2: solo aggiungere questa cosa: che è stato prima Enrico ha citato Marco Moroso,
0: sì?
2: Che è stato questo ideatore di tanti pupazzi per la Trudy, eccetera. E quando gli abbiamo chiesto un piacere di disegnare dei pupazzi per degli spettacoli che siamo andati a fare a Barbedo, poi gli abbiamo chiesto di poterlo pagare, comunque ricompensare tutto il suo lavoro, e lui non voleva niente. Allora Enrico mi ha guardato e fa: ma dai, diamogli un vecchio one. E a me veramente regalare i pupazzi è come strapparmi le unghie dalle mani e dai piedi. Ho detto sì, va bene, perché è stato lui. E quando gli abbiamo dato lui aveva i lacrimoni, però. E lui mi ha detto una cosa, e per la prima volta ho capito di quanto avevamo partecipato alla vita delle persone che guardavano la trasmissione, dicendo: sai Kitty, io sarei stato molto solo senza la vostra trasmissione. Ma lui l'ha detto col cuore, capito? Era una cosa vera. E io ho immaginato che fosse così per tante altre persone. Ma è anche vero che noi facevamo una trasmissione dove si tenevano molto di conto le domande, le letterine, i rapporti con i ragazzi, quello di cui avevano bisogno, e spero in qualche maniera che li abbiamo un po' accompagnati.
4: Assolutamente sì.
0: Così
4: non staremmo qua a parlarne
0: e a volerne sapere
3: dunque,
0: di più.
3: Adesso non so quanto tempo, un'ultimissima cosa, perché non è purtroppo possibile nominarli tutti, anche perché alcuni nomi e cognomi non me li ricordo, per cui Urbi e Torbi, tutti gli animatori che nell'arco di 20 anni,
5: fatto parte della grande famiglia,
3: sì, cioè, perché sono stati davvero tanti,
5: sì,
3: e purtroppo, certo, siccome, certo, il tempo passa, così come è mancato Giancarlo, è mancata Paola Tovaglia, recentemente è mancato un nostro collaboratore carissimo, Giancarlo Pagani, nel corso del tempo anche Caterina Loi, la figlia del regista Nanni Loi, che ha lavorato con noi per tanto tempo, e poi altri, per forza,
5: sì,
3: e tanti altri che sono ancora ovviamente fra noi. Alcuni li abbiamo rivisti recentemente allo Spazio Wow, di altri abbiamo perso le tracce, ma prima o poi credo che li rincontreremo, sarebbe bello. E quindi stiamo parlando di tante tante tante persone, perché aspetta, fai conto, almeno una 22-23 persone. Beh,
0: un bel gruppo, a 80 forse alla fine ci arriviamo.
2: Ma aspetta, ma voi avete mai visto i libri dei Muppets?
5: Certo.
2: Quando fanno le foto di gruppo con tutti gli animatori a vista e fanno le foto con i loro personaggi, a me piacerebbe fare la stessa cosa con i nostri animatori.
3: Bisogna ricostruire tutti i personaggi. Sì, ma non ce n'è più.
5: Io sono andato a vedere anni fa uno spettacolo d'animazione e teatro musical americano che è diventato famoso, Avenue Q, dove ci sono degli animatori, attori bravissimi che muovono i pupazzi a vista, ed è una cosa veramente.
3: Sì, ma bisogna sfatare questo mito dell'animatore sempre nascosto.
5: Strepitoso.
3: Teatro
5: non
3: funziona.
5: Te ne accorgi, cioè, fanno parte vivi le due cose insieme.
0: Devo dire che nel DVD che vedrete acquistandolo tramite Wikipedia potrete vedere appunto l'incontro a Parma, dove Kitty e Enrico hanno animato i personaggi. E devo dire che la cosa che mi ha colpito, mi ha colpito moltissimo è che nel vederli animare ho capito veramente il vostro sentimento verso il pupazzo,
5: certo,
0: perché la delicatezza con cui questo veniva fatto, al di là della bravura poi nell'animarlo, però nei loro gesti
2: non me l'ha mai detto nessuno.
0: E nelle loro espressioni questo si capiva, per cui
5: sì, sì,
0: è veramente bello anche
5: mettono
0: solo per vedere
5: l'anima,
0: questa cosa.
2: Sì. Sì. La parola giusta è elegante.
0: Brava,
2: erano veramente
0: brava,
2: eleganti. Ma dai, non sì, mi sono mai vista da fuori. Va bene, posso dire soltanto,
5: certo,
2: un'altra
5: cosa?
0: Vai, Kitty.
2: È difficile. Allora, la prima volta che ho capito che l'animatore non era assolutamente interessante per il bambino è quando la prima volta mi hanno affidato Topo Gigio. Cos'è? Vempi. Mi sta facendo vedere le foto, scusatemi.
3: Cristian, che è un malato. Cristian, sei malato.
2: Allora, mi sono andata per conto di Maria Perego ad animare Topo Gigio in un posto, un teatro, così. E io ero senza cappuccio, non soltanto il camice nero e guanti neri, con in mano Topo Gigio lo muovevo. Il bambino non mi ha guardato. Non mi ha mai guardato in faccia, si rivolgeva a Topo Gigio come se esistesse lui e Topo Gigio. E lì ho capito che c'era un mondo ancora da. E quello che dice Pietro per me è oro colato, capito?
0: Giustissimo.
2: Grazie, vero. Scusateci.
0: Diana, facciamo fare a te i ringraziamenti finali.
4: Oh, guarda, io ringrazio innanzitutto voi di Radio Animati,
2: sì,
4: certo, per l'ospitalità.
2: Sì, grande, grande.
5: Siete grandissimi. Portate avanti la vostra passione, la nostra passione da tanto tempo.
0: Grazie.
4: Assolutamente. E ringrazio gli ospiti che sono intervenuti qui.
2: Dove sono?
4: Perria, Enrico Valenti del gruppo 80.
2: Grazie.
4: E il grandissimo Pietro Ubaldi.
5: Grazie, ragazzi.
2: Ah no, non digli grandissimo così.
5: Larghissimo.
2: No.
0: Ti ringraziamo anche Matteo, ovviamente.
2: Sì.
0: Ringraziamo tutti gli amici che sono qua in studio con noi oggi per seguire questa fantastica diretta che è arrivata in fondo. Fra le tante sigle che potevamo scegliere, visto che giustamente Enrico e Kitty hanno voluto ringraziare tante persone che li hanno seguiti in questo lungo viaggio, in questi tanti anni, e tante altre se ne aggiungeranno nel corso delle prossime, abbiamo deciso di tornare alle origini, tornare a Five e tornare a quando si cantava tutti l'inno dell'amicizia, ovvero Amico è.
2: Wow.
0: Grazie ancora, e
2: ciao,
0: tutto per questa diretta speciale di Radio Animati.
2: Ciao
5: a tutti.
2: Saluto.
5: Ciao.

0: Anche d'estate tuffati in un mondo di sigle TV. Radio Animati.
1: Hakuna Matata. Ma che dolce poesia.
2: Hakuna

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccellano.

0: Betta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, List Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Di cosa ci occupiamo in questa pillola?
2: Ti porto in California.
3: Quindi prendo il solare.
2: Esatto.
3: E mi devo fare la tinta bionda?
2: Sì, sì, sì, perché le protagoniste
3: anni
2: sono
3: 90, quindi taglie 40, bionde e abbronzate.
2: Sweet Valley.
3: Quindi sono due.
2: Due.
3: Sono gemelle.
2: Era due gemelle.
3: Splendide sorelle?
2: No.
4: Non in questo caso.
2: No. Erano, sì, dai, splendide sorelle, biondissime, sono identiche, occhi
4: esatto.
2: Azzurri, sì, taglia 40, e ripetevano ossessivamente i libri.
4: Perché questa serie è basata sui libri di Francine Pascal, che ha venduto milioni di copie negli Stati Uniti, ma qua da noi è decisamente poco conosciuta.
3: No, infatti, non lo sapevo io questa cosa dei libri.
4: Infatti, se guardi la sigla, si vede nel cerchio intorno al logo, c'è scritto Francine Pascal's Sweet Valley High, perché appunto era questi personaggi ispirati a questa serie di libri. Caratteri opposti però di queste gemelle.
2: Elizabeth è studiosa, responsabile, gentile, aspirante giornalista, mentre Jessica è la festaiola, vanitosa, manipolatrice, perennemente a caccia ai ragazzi.
3: E combinava sempre disastri.
4: Esatto.
3: E la sorella doveva risolverli.
2: E la serie fondamentalmente segue i loro drammi liceali, che solitamente consistono in Jessica che combina un disastro e Elizabeth che lo deve risolvere.
4: Io qui avevo 15 anni e veramente ero follemente innamorato di entrambe. Più Elizabeth, perché Jessica mi faceva un po' paura.
3: Addirittura.
4: Sì, però diciamo che insomma era un periodo ormonalmente, diciamo, un po' controverso, complicato, e quindi mi ha fatto tanta compagnia Sweet Valley High nei pomeriggi di Italia 1. Le attrici però pensate che erano un po' il contrario, cioè Brittany e Cynthia Daniel appunto erano gemelle vere, quindi non era come facevano alla Disney negli anni 40-50.
3: Il doppio ruolo.
4: Il doppio ruolo.
3: Il cowboy da sport.
4: Esatto, queste erano veramente due. Quella che interpretava la cattiva in realtà era la buona e viceversa, cattiva nel senso una era un po' più timida e l'altra più estroversa, quella che era estroversa nella serie era più timida nella vita reale e viceversa. E dopo la serie però le due sorelle hanno quasi del tutto abbandonato la recitazione, adesso una delle due fa la fotografa, l'altra si dedica alla famiglia e puff, scomparse.
3: Beh, a fare loro, scusa,
4: no, certo,
3: poverine,
4: certo,
3: non è che la vita devi fare l'attrice a tutti i costi.
4: No. Certo. Ovviamente parlando di gemelli, scambio di persona come se piovesse, cioè ovviamente scambiavano l'una per l'altra e viceversa. Jessica si fingeva Elizabeth per superare i test e scaricare i ragazzi e nessuno se ne accorgeva mai. Nonostante le due comunque bene o male si vedessero un po' di differenze anche a livello di viso.
3: Vabbè, erano gli anni 90, dai.
4: E Sweet Valley era colpita da una quantità sproporzionata di rapimenti, incidenti mortali, per essere una cittadina di provincia, insomma, succedevano un sacco di cose, sinceramente.
2: Come Cabot Cove.
4: Uguale. Ci ascoltiamo la sigla di apertura cantata da Katie Fisher, ovvero Sweet Valley High.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Allora, in questa puntata facciamo, in questa pillola, scusate, facciamo una delle serie preferite del nostro regista. Ne parla sempre.
4: Sì, ora non è che ne parli sempre, però ha una sigla veramente molto bella che ascolteremo tra un po'. In Italia quando è che è stata trasmessa?
3: Siamo nel 89.
2: 89.
3: Sulla Rai.
4: Esatto, sì. Rai 1, poi è passata
2: a Italia 1, esatto. Nel 96.
4: Esatto.
3: Sì. Il pomeriggio andava.
2: È rimasto a Mediaset poi.
4: Sì, esatto.
2: Sì.
4: Stiamo parlando di Full House, ovvero Gli amici di papà.
2: Sì.
4: Il riassunto, diciamo, di questa serie, Tommy.
2: Il riassunto, la storia parla di Danny Tanner, un giornalista televisivo di San Francisco, ossessionato dalle pulizie.
3: Con mia mamma.
2: Perde la moglie e si ritrova a dover crescere tre figlie. La responsabile DJ, la vivace Stephanie e la piccola Michelle.
3: Che era le Olsen.
2: Michelle che
4: esatto.
2: Era le Olsen.
4: Il ruolo della piccola Michelle era interpretato a turno dalle gemelle Mary Kate e Ashley Olsen.
3: Perché in America c'è questa legge che impedisce ai bambini di lavorare per più di 8 ore, quindi sempre quando c'è un bambino piccolo sono due gemelle.
4: Esatto.
3: Sì. Film, serie TV, esatto.
4: In realtà qua la produzione ha fatto un po' la furba perché le ha accreditate come Mary Kate Ashley Olsen, facendo credere che fosse una sola bambina prodigio. In realtà erano due gemelle, poi insomma sono cresciute, cioè. E le abbiamo conosciute. E poi ci sono appunto
3: gli amici di papà.
2: Si parte del cognato Jess, che lo invita a casa per farsi aiutare praticamente, che è un musicista rock ossessionato dai capelli e da Elvis, me lo ricordo, sì. E il suo miglior amico Joey, un comico che imita i cartoni animati.
3: Come biasimarlo?
2: Come fai a non capirlo? Insieme formano una famiglia allargata che risolve ogni problema con un braccio di gruppo entro 22 minuti.
4: Esatto, che era la durata della puntata, che di solito insomma, si chiude, sì, con questo abbraccio di gruppo. Danny, ovvero Bob Saget, nella vita reale è un comico di stand up molto famoso, infatti è stato chiamato proprio per quello, infatti le sue imitazioni in stile cartoon derivano un po' dal suo stile di comedy, e la serie ha avuto un revival su Netflix chiamato Fuller House, quindi è casa ancora più piena, in cui è DJ a essere rimasta vedova.
3: Ma che sfiga!
4: E a chiedere aiuto alla sorella Stephanie e all'amica Kimmy, e quindi poi riappaiono anche gli altri personaggi. Praticamente c'era questa cosa assurda che, puntuale come un orologio svizzero, al minuto 18 di ogni episodio partivano i violini che praticamente segnalavano che stava per arrivare la lezione morale e l'abbraccio finale. Esatto,
2: carina,
4: bellissimo anche John Stamos, Jesse, che appunto aveva questa chioma cotonatissima in stile Elvis, appunto nonostante vivesse con tre bambine che lanciavano giocattoli praticamente.
3: È come la signora del West, capelli perfetti.
2: Uguale.
4: Esatto, come vi dicevo, la sigla di apertura è particolarmente bella, di Jesse Frederick, Everywhere You Look, la sigla di Gli amici di papà.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

Madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Per compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne può più annare.

0: mare. Mare, mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri.

0: Quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 2 in punto.